0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Babe.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito.
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
5: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
0: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Napoli Meteo.
3: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata sulla Campania, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi nelle ore pomeridiane. Il clima sarà caldo ed estivo, con temperature massime infatti che potranno anche toccare i 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole a regime di brezza lungo le coste, con mar Tirreno che risulterà poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno e buona domenica da Marcello Calvano. Sono stati fissati i funerali di Peppino Di Capri, morto ieri mattina, 87 anni. L'ultimo saluto all'artista si terrà oggi alle 17, a due passi dalla celebre piazzetta di Capri nella chiesa di Santo Stefano. Il cantautore lascia tre figli, Arrigo, Edoardo e Dario. Tanti messaggi di cordoglio da parte del mondo della musica e non solo. Sia il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che il ministro della cultura Alessandro Giuli, oltre al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al presidente della regione Campania Roberto Fico, hanno pubblicamente voluto rendere omaggio alla memoria del cantante italiano. Passiamo alla cronaca. Svolta nelle indagini sul duplice accoltellamento avvenuto lo scorso 30 marzo ad Ammarano. Un ragazzo di 16 anni è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito in una comunità per minori perché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio plurimo aggravato. Secondo l'accusa sarebbe l'autore dell'aggressione che costò il ferimento di due coetanei colpiti ripetutamente con un coltello nei pressi delle giostre di via Falcone. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all'origine dell'aggressione ci sarebbero motivi riconducibili a una vicenda di gelosia. L'episodio sarebbe stato innescato da una telefonata effettuata da un giovane detenuto alla sua ex fidanzata, una ragazza di 14 anni, utilizzando un cellulare con numero oscurato. C'è stato un nuovo blitz delle forze dell'ordine in un campo rom della zona Asi di Giugliano nell'ambito dei controlli disposti dal comando provinciale dei carabinieri per contrastare reati ambientali, furti di energia elettrica e altre irregolarità. I militari hanno denunciato 26 capifamiglie ritenuti responsabili di aver realizzato allacci abusivi alla rete di illuminazione pubblica. La chiusura con lo sport, il calcio. A due giorni dalla presentazione ai media di Massimiliano Allegri, il mercato del Napoli non registra alcun movimento in entrata o in uscita. L'obiettivo più prossimo a vestire l'azzurro è Ezequiel Ceballos, esterno offensivo argentino che verrà acquistato solo dopo l'uscita di un calciatore della Rosa che ricopre lo stesso ruolo. Intanto ai mondiali vittorie di Inghilterra e Argentina rispettivamente contro Norvegia e Svizzera. Le due squadre si affronteranno ora in semifinale. Infine Paolo Maldini è stato nominato DT dell'Italia. Con lui collaborerà anche Leonardo, il brasiliano ex calciatore del Milan. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
0: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno e buona domenica da Marcello Calvano. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha svegliato la Campania questa mattina. Alle ore 4.56 si è verificato un sisma ad Apice in provincia di Benevento. La scossa è stata registrata dai sismografi del INGV a una profondità di 13 km. La scossa si è avvertita anche a Napoli, ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose. Sono stati fissati i funerali di Peppino Di Capri, morto ieri mattina a 87 anni. L'ultimo saluto all'artista si terrà oggi alle 17 a due passi dalla celebre piazzetta di Capri nella chiesa di Santo Stefano. Il cantautore lascia tre figli, Arrigo, Edoardo e Dario. Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo della musica e non solo. Sia il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che il ministro della cultura Alessandro Giuli, oltre al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al presidente della regione Campania Roberto Fico, hanno pubblicamente voluto rendere omaggio alla memoria del cantante italiano. Passiamo alla cronaca svolta nelle indagini sul duplice accoltellamento avvenuto lo scorso 30 marzo a Marano. Un ragazzo di 16 anni è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito in una comunità per minori perché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio plurimo aggravato. Secondo l'accusa sarebbe l'autore dell'aggressione che costò il ferimento di due coetanei colpiti ripetutamente con un coltello nei pressi delle giostre di via Falcone. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all'origine dell'aggressione ci sarebbero motivi riconducibili ad una vicenda di gelosia. E c'è stato un nuovo blitz delle forze dell'ordine in un campo rom della zona Asi di Giuliano nell'ambito dei controlli disposti dal comando provinciale dei carabinieri per contrastare reati ambientali, furti di energia elettrica e altre irregolarità. I militari hanno denunciato 26 capifamiglia ritenuti responsabili di aver realizzato allacci abusivi alla rete di illuminazione pubblica. E la chiusura con lo sport, il calcio, a due giorni dalla presentazione media di Massimiliano Allegri, il mercato del Napoli non registra alcun movimento in entrata o in uscita. L'obiettivo più prossimo a vestire l'azzurro è Ezequiel Ceballos, esterno offensivo argentino che verrà acquistato solo dopo l'uscita di un calciatore della rosa che ricopre lo stesso ruolo. Intanto ai mondiali vittorie di Inghilterra e Argentina rispettivamente su Norvegia e Svizzera. Le due squadre si affronteranno. Ezequiel Ceballos, esterno offensivo argentino che verrà acquistato solo dopo l'uscita di un calciatore della rosa che ricopre lo stesso ruolo. Intanto ai mondiali vittorie di Inghilterra e Argentina rispettivamente su Norvegia e Svizzera. Le due squadre si affronteranno ora in semifinale. Infine Paolo

0: Amici ed amiche di Kiskis Napoli, buongiorno e buona domenica da parte di Marcello Calvano. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Sunday Sport. Al mio fianco Susi Fiorillo. Ciao Susi.
1: Buongiorno, buongiorno Marcello, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Prima di entrare subito nel vivo di Sunday Sport, ricordiamo i nostri contatti telefonici perché potete scriverci tutte le vostre considerazioni in merito al Napoli, in merito anche però ai mondiali, a tutte le notizie attuali, al 342 00 00100, con invece il filo diretto aperto alle 10.50, 11.50 e 12.50 allo 081 546 6873.
0: Diamo anche il buongiorno e la buona domenica al nostro Fabio Esposito che quest'oggi si occuperà della regia e come consuetudine partiamo con la rassegna stampa. Anzi, dato che ci sono state, come giustamente ricordavi tu, due partite nella notte per quanto riguarda i mondiali, due quarti di finale, andiamo a dare un resoconto di questi due match, visto che sui giornali, dato l'orario, non si parla di queste due sfide. Cominciamo dal match tra Inghilterra e Norvegia, con gli inglesi che hanno battuto per 2-1 la squadra di Haaland dopo i tempi supplementari in una gara dei quarti di finale giocata a Miami. Nel primo tempo sono andati a segno il norvegese Skjeldrup al 36esimo minuto di gioco e l'inglese Bellingham nel secondo minuto di recupero. Sempre di Bellingham il gol decisivo realizzato al quarto minuto del primo tempo supplementare, e in semifinale l'Inghilterra andrà ad affrontare l'Argentina, Argentina che si è qualificata alla semifinale grazie alle reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez nei tempi supplementari, due reti che hanno regalato ai campioni in carica una vittoria per 3-1 sulla Svizzera. Il tiragiro di Alvarez e il tapin di Martinez hanno deciso una partita particolarmente tesa dopo che Alexis McAllister aveva aperto le marcature. Dan Doi, ex obiettivo della Napoli nella passata stagione, lo ricorderete, espressamente chiesto da Antonio Conte, aveva pareggiato per la Svizzera che tra l'altro ha visto

0: Brel Embolo espulso nel secondo tempo. E allora ci sarà una rivincita del Mondiale 86 in semifinale quest'anno al Mondiale. Argentina e Inghilterra si sfideranno. Passiamo alla rassegna stampa e partiamo naturalmente dalla Gazzetta dello Sport. In taglio alto, spazio a Sinner: Yannick cerca un fantastico bis questo pomeriggio alle ore 17. Sinner, fai la storia. Oggi la finale con Zverev, che ha battuto nelle ultime 9 sfide. L'azzurro può entrare nel club dei grandi di Wimbledon. In primo piano parte la rifondazione della nazionale. Maldini, sì. Malagò c'entra il primo obiettivo, la leggenda azzurra, nuovo direttore tecnico, sarà affiancato da Leonardo, firmato un contratto di 4 anni, in una settimana verrà nominato anche il nuovo CT. E ecco, Susi, partiamo proprio da questa nomina. Era una figura che a mio avviso da molti veniva invocata. Perché? Perché Maldini con il Milan, ma in generale nella sua carriera, ha sempre dimostrato di essere un calciatore prima e un dirigente poi, molto assennato, con una visione del calcio particolarmente, ecco, legata alla contemporaneità. Secondo me si parte col piede giustissimo.
1: Vero.
0: Per la rifondazione della
1: nazionale. Sono assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro Malagò l'ha detto chiaramente, che non aveva dubbi, no? È stata l'unica telefonata che ha fatto. È una persona, Paolo Maldini, che sicuramente di esperienza, sicuramente porta identità in questo momento, che è quello che ci vuole, no? Una persona che per anni ha rappresentato l'Italia in giro per il mondo, in modo, cioè, notti felici, notti anche meno felici, la fascia da capitano. Secondo me sì, è la persona giusta.
0: Di spalla Bellingham da favola, Inghilterra in semifinale, Norvegia KO. In taglio basso invece una notizia di mercato che sembrava ormai chiusa, mi riferisco alla trattativa tra l'Inter e Calaili, trattativa che dal punto di vista economico, accordo col calciatore, accordo col club, era stata effettivamente diciamo così chiusa. C'è un problema però legato alle condizioni fisiche del calciatore. Calaili stop, l'esterno dovrà fare altri esami per idoneità. L'Inter, per cautelarsi, vira su Guela Doe. Tra l'altro Calaili, che era un obiettivo di lungo corso del Napoli, e chissà che questa beffa tra virgolette subita dalla società di De Laurentiis non possa rivelarsi poi una cosa positiva, perché se non arriva l'idoneità per Calaili, di fatto il Napoli si è tra virgolette scansato una situazione un po' ecco, antipatica.
1: Certo, assolutamente, anche perché devi avere poi pronto subito un piano B, no? Sembrava ormai essere fatta e invece no, dovrà appunto effettuare ulteriori test richiesti dal CONI. Chissà, vedremo quello che succederà nel caso di Calaili.
0: Dalla Gazzetta dello Sport passiamo alla prima pagina del Corriere dello Sport, e anche qui lo spazio è dedicato a Maldini e Sinner. Partiamo dal nuovo DT dell'Italia, rilancio azzurro, pieni poteri a 2 ex campioni del Milan. Milan Italia, questo è il titolo del Corriere dello Sport. Svolta nazionale, Malagò chiama Paolo, l'advisor è Leonardo, scatta la rivoluzione del presidente FIGC, contratto firmato per 4 stagioni, la sorpresa è l'ingresso del brasiliano, adesso la scelta del CT Mancini in questo momento favorito. Ecco, ti faccio una domanda anche su Leonardo, che come Maldini secondo me rappresenta quella tipologia di figura che in questo momento alla nazionale serve assolutamente. Giustamente Malagò ieri in un'intervista rilasciata alla RAI ha fatto intendere che la presenza di Leonardo al fianco di Maldini è dovuta alla enorme mole di lavoro che attende il direttore tecnico.
1: Assolutamente, poi tra i due c'è sicuramente sinergia, si conoscono da tantissimo, hanno già lavorato insieme, quindi come dicevamo prima, Marcello, sicuramente si parte con il piede giusto.
0: Di spalla si parla di Wimbledon alle ore 17, Yannick per il bis, accendi, c'è Sinner, può vincere il primo slam della stagione e replicare il trionfo del 2025 contro Alcaraz, ora c'è Zverev trasformato dal successo di Parigi. In taglio basso, spazio naturalmente ancora alla questione Inter-Calaili. Inter-Calaili a rischio, l'annuncio slitta, il CONI chiede altri accertamenti. E poi relativamente al mercato delle altre squadre di Serie A. Futuro in sospesa, Amorim, i dubbi di Rabiot. Mamma Veronique parla con il Milan, decisione rinviata. Rabiot che, Susi, rappresenta già da qualche tempo una voce di mercato che riguarda anche il Napoli. Ho letto che un ostacolo per l'eventuale arrivo del centrocampista francese sembrerebbe essere la grande concorrenza che il Napoli ha oggettivamente a centrocampo, un aspetto che non piace particolarmente proprio alla mamma di Rabiot.
1: Che poi Rabiot sappiamo benissimo, anche conosciamo benissimo anche il rapporto che ha con Massimiliano Allegri, però ti dico che in questo momento secondo me quelle che riguardano Rabiot sono soltanto voci. Si parlava di una partenza eventuale di Anguissa, sembrava quasi essere deciso ormai il suo futuro lontano da Napoli. Intanto il giocatore partirà per il ritiro di Di Maro, ricordiamo che il Napoli sarà in ritiro a Di Maro appunto dal 17 al 27 luglio, sarà valutato sicuramente da Max Allegri, due si parleranno, non sarà l'unico giocatore tra l'altro che Massimiliano Allegri vuole incontrare, con cui vuole confrontarsi proprio vis-à-vis, e quindi poi da lì capiremo anche di più sul suo futuro e di conseguenza poi anche sul futuro di Rabiot.
0: Sul Corriere in prima pagina si parla anche della Fiorentina, che possiamo senza timore di smentita nominare regina di questa fase iniziale del mercato estivo. Quarto acquisto per la Viola, Viola boom, arriva anche Jimenez, l'esterno spagnolo arriva in prestito dal Bournemouth. E poi dalla Fiorentina si passa alla Juventus, Juve Colo corsa ad ostacoli, rosa extra large. Cedere la priorità per Carnevali, difficoltà anche per arrivare al Dibu Martinez. Juventus e Napoli, cara Susi, che relativamente al grande numero di calciatori presenti in rosa devono affrontare le stesse problematiche.
1: Esatto, quelle delle cessioni, tantissimi giocatori a disposizione che vanno sicuramente prima piazzati anche nel caso del Napoli, soprattutto nel caso del Napoli, come ha ribadito anche Giovanni Manna, bisogna prima cedere e poi pensare insomma agli acquisti.
0: Si parla anche della Lazio, Gennaro Gattuso che ha parlato in conferenza stampa, c'è stata la sua presentazione nella giornata di ieri. Lazio, la sfida di Rino, Gattuso, un virgolettato, metto l'elmetto, conosco i problemi di questa società, stati generali, Manzoni sold out, questo per quanto riguarda la Lazio. Passiamo adesso a Tutto Sport, in taglio alto si parla naturalmente Juventus, lo stallo per il Dibu Martinez può favorire un doppio affare con il Parma per quanto riguarda la Juventus. Porta Juve Suzuki, ora spera Pellegrini, riecco Ederson in primo piano. Ancora spazio a Sinner, il nostro mondiale, Wimbledon ore 17, anche in chiaro la sfida del campione italiano, Jannik contro Zverev, cerca il bis di fila, con lui l'Italia riscatta il flop nel calcio. Di Spalla, la prova dei tifosi per il Toro, questo il titolo per la squadra granata. Naturalmente si parla anche del problema Inter Calaili, l'Inter congela Calaili. E poi in taglio basso spazio a Maldini, nuovo DT azzurro con Leonardo. Malagò ha convinto la bandiera del Milan, il brasiliano suo consigliere. Poi in taglio basso nell'angolo della prima pagina di Tutto Sport, caso Zaniolo, non si allena con l'Udinese, ha presentato anche un certificato medico. Insomma, questo ragazzo che sembrava aver trovato la sua dimensione a Udine, sia dal punto di vista tecnico-tattico che anche ambientale, caratterialmente parlando, ben intesi, anche a Udine, non so, mi dà l'impressione di mettersi da solo i bastoni tra le ruote.
1: Sì, forse un po' anche per i problemi diciamo contrattuali, però non ti presenti agli allenamenti prima di un ritiro, presenti un certificato medico, quanta credibilità hai?
0: Effettivamente è un ragionamento che ci sta. Andiamo adesso nello specifico e parliamo di della questione De Bruyne, perché come tutti voi sapete De Bruyne è uscito anzitempo dall'ultima sfida del Mondiale del Belgio. Il infortunio De Bruyne, lo staff azzurro in contatto col giocatore, ecco quando tornerà in Italia. Se ne parla sul Mattino, vado a leggervi la parte in cui appunto viene analizzata la questione De Bruyne. Gli infortuni di Tielemans, Courtois e anche Kevin De Bruyne non sono stati affatto favorevoli quando perdi il tuo capitano, il tuo portiere, che peraltro è uno dei migliori al mondo, e quando sei costretto a sostituire De Bruyne, che non era previsto. E dura queste le dichiarazioni di Garcia. Secondo il Mattino, lo staff medico del Napoli, che si ritroverà dopo le vacanze, valuterà le condizioni della coscia del belga per definire il programma di recupero. Non è escluso che De Bruyne possa aggregarsi direttamente ai compagni nel ritiro di Castel di Sangro una volta completati gli accertamenti, e soprattutto dopo aver affrontato questo periodo di pausa, di vacanza, di cui lo stesso De Bruyne ha parlato proprio nel post partita della sfida con il Belgio. Come ti è sembrato De Bruyne?
1: Allora, come mi è sembrato De Bruyne, sicuramente questo sarà uno degli argomenti di questo Sunday Sport, perché è un De Bruyne che non mi ha convinto al 100% in questo mondiale, a differenza invece di Romelu Lukaku, che ti dico mi è sembrato quasi uno spaccapartite, no, in questa competizione, rispetto a quando invece ti entra da titolare. Abbiamo visto un Romelu Lukaku differente in forma rispetto a un Kevin De Bruyne che appunto va valutato. Non so se adesso, un po' per le condizioni fisiche, per quello che è stato la sua stagione, purtroppo dobbiamo dirlo, perché in questo, nel loro lavoro poi è così, incide anche l'età. Certo. Comunque non è il Kevin De Bruyne sicuramente che siamo abituati a vedere.
0: Sempre sul Mattino si parla di Ezequiel Ceballos, ne abbiamo fatto menzione anche nel corso del giornale radio. Ebbene, la situazione è particolarmente chiara, perché Ceballos continua ad aspettare il Napoli. L'intesa con l'esterno argentino è stata raggiunta ormai da tempo e non rappresenta un ostacolo. Il direttore sportivo Giovanni Manna mantiene costanti contatti con l'entourage del calciatore, mentre proseguono i dialoghi con il Boca Junior per chiudere l'operazione ad una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Il Napoli dovrà però prima liberare un posto nel reparto offensivo. Questo è quanto si legge sul Mattino. Infatti l'arrivo di Ceballos, come vi stiamo raccontando da un bel po' di settimane a questa parte, sarebbe infatti legato alla cessione di uno tra Noah Lang e David Neres. Allegri vuole inserire un nuovo esterno nel proprio organismo organico, ma prima intende valutare entrambi durante il ritiro. Lang proverà a rilanciarsi dopo una stagione deludente, il prestito al Galatasaray, mentre Neres dovrà dimostrare di aver superato definitivamente i problemi fisici che hanno condizionato il finale della scorsa annata. Siamo consapevoli del fatto, cara Susi, che le entrate dal punto di vista dei nuovi acquisti arriveranno solo dopo alcune cessioni.
1: Esatto.
0: Tu in questo momento di chi ti priveresti? Di Lang o di Neres?
1: Di Lang, che tra l'altro piace tanto alla Fiorentina, però purtroppo sono legata al ricordo che ho di Lang. Ti dico che sono molto curiosa di vedere alcuni giocatori proprio a disposizione di mister Allegri, quindi proprio di vederli anche durante i primi allenamenti, di vedere quello che saranno in grado di dimostrare, di vedere lo stesso allenatore, proprio il modo di rapportarsi, ecco, di Allegri nei confronti di alcuni giocatori. Però ovviamente, se devo considerare entrambi i giocatori, quello che hanno dimostrato soprattutto nella scorsa stagione, io mi priverei sicuramente di Noah Lang.
0: Sì, onestamente sono d'accordo. Se analizziamo questi due calciatori semplicemente dal punto di vista tecnico, io naturalmente preferirei Neres a Lang. C'è un altro aspetto, che è quello della integrità fisica, e qui Neres rispetto a Lang paga dazio, perché sì, è un calciatore che, suo malgrado, già prima dell'esperienza a Napoli ha dovuto subire e affrontare vari infortuni, e onestamente questo è un aspetto che secondo me in casa Napoli stanno valutando in maniera molto approfondita.
1: Sì, sicuramente è un aspetto che va valutato, però ti ripeto, Marcello, come dicevo poco fa, sono due giocatori che, soprattutto Noah Lang, in questo momento io mi priverei di Noah Lang, però sono curiosa di vederlo con Massimiliano Allegri. Sono proprio curiosa di vedere i suoi primi allenamenti. Lui l'anno scorso si è autoelogiato tantissimo, no? Soprattutto durante la conferenza, ha detto: io sono quel tipo di giocatore che le persone vengono a vedere allo stadio, pagano il biglietto per vedermi giocare. Poi purtroppo ha dimostrato poco, però ha avuto anche modo di dimostrare poco, quindi magari, come hai detto tu, ha voglia di rilanciarsi. Secondo me tanti giocatori hanno voglia di rilanciarsi. Ti dico che anche Lorenzo Lucca è uno di quei giocatori che secondo me durante il ritiro sarà osservato in maniera particolare da Massimiliano Allegri, anche perché è uno di quei giocatori che a Massimiliano Allegri piace tantissimo. Sono dei giocatori che hanno avuto modo di dimostrare poco, che non hanno fatto bene, che hanno voglia di riscatto, quindi secondo me tutto da valutare e da osservare durante entrambi i ritiri, ma soprattutto adesso durante la prima parte di ritiro a Di Maro.
0: Siamo pronti per partire con il primo ospite di questa puntata di Sunday Sport ed è Antonello Giannetti. Ciao Antonello, buongiorno.
1: Ciao Antonello, buongiorno.
2: Ciao Marcello, ciao Susi, buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano.
0: E allora Antonello, io partirei proprio da quest'ultima tematica che stavamo affrontando io e Susi. Sebastos in rampa di lancio come prossimo acquisto, però la condizione sine qua non per l'arrivo di dell'esterno argentino, così come anche degli altri obiettivi del Napoli, è tagliare quei calciatori che non faranno parte del Napoli nella prossima stagione. Chiedo anche
2: sì,
0: a te,
2: mi sembra evidente.
0: È evidente, assolutamente. Tra Lang e Neres, prendendo in esame tutti i pro e i contro di questi due calciatori, secondo te al momento chi dei due rischia di più di lasciare?
2: Lo sai che è una bella domanda, mi hai posto, Marcello, come sempre, sì. Del resto. Perché da una parte c'è un giocatore che a Napoli onestamente non si è visto proprio, nonostante fosse arrivato tra squilli di tromba e sì, diciamo, dichiarazioni anche forse un po' sopra la media, diciamo così, ecco. E dall'altra c'è un giocatore secondo me fortissimo, si è impiegato a destra nel suo ruolo naturale, che però ha un excursus di infortuni, non ultimo quello che purtroppo gli è occorso in quest'ultima stagione, che naturalmente possono rappresentare un punto di riflessione. Quindi la domanda secondo me potrebbe essere risolta con vediamo chi c'ha più offerte, probabilmente, perché io credo che quest'anno, tranne qualche calciatore, non ci siano incedibili nella rosa del Napoli, nel senso, di fronte a delle offerte importanti, congrue per il valore dei giocatori, credo che la società possa lasciare andare chiunque in questa particolare situazione, almeno, perché altrimenti, come dicevi tu, poi non ci sono gli slot per poter inserire quei 3-4 esatto, giocatori che sicuramente il mister avrà chiesto o che vorrà chiedere, no? Rispetto a delle caratteristiche che gli interessano per allestire un organico sempre più competitivo.
1: Ci sono due giocatori che Massimiliano Allegri ha chiesto di osservare in maniera particolare, sono Rafa Marin e Folon Ruscio.
2: Allora, guarda, Folon Ruscio è un giocatore che sicuramente per caratteristiche può essere un giocatore interessante. Io l'ho sempre visto, rispetto alla rosa che aveva il Napoli, un po' come un giocatore che si avvicinasse ad Anguissà, per fisicità, per struttura, per questa capacità di inserimento, di battuta anche un po' dalla lunga distanza. Non ci siamo lasciati benissimo, secondo me, con Folon Ruscio l'anno scorso, però è un giocatore che in un organico come il Napoli, secondo me, può starci. Allegri al Milan aveva dei giocatori con caratteristiche similari, mi pare Musa, che era un giocatore che pure poteva interessare al Napoli, e quindi non escludo che lui, tra tutti quelli che sono rientrati, forse è quello che ha maggiori possibilità di restare per caratteristiche, e vorrei dire forse anche per necessità, se Anguissà, insomma, come si dice un po' da tempo, dovesse andare, perché poi il centrocampo naturalmente è uno di quei ruoli, di quei settori che il Napoli comunque deve un po' rinfoltire, perché c'è Gilmour che è reduce da un infortunio, De Bruyne non sappiamo che tipo di situazione si potrà sviluppare, lo stesso per Lobotka, e quindi Folon Ruscio secondo me non credo che partirà subito, ammesso che dovesse andare.
0: Per quanto riguarda invece la questione De Bruyne e Lukaku, c'era un approfondimento sulla Gazzetta dello Sport legato anche qui ai pro e ai contro e alle motivazioni di Allegri per eventualmente trattenerli e quelle di De Laurentiis per eventualmente farli partire. Da un lato c'è l'aspetto tecnico, che naturalmente interessa particolarmente Allegri, dall'altro c'è quello economico, che invece riguarda soprattutto il presidente De Laurentiis, e sappiamo quanto gravino gli stipendi di Lukaku e De Bruyne sulle casse societarie. Anche qui, secondo te, quale potrebbe essere il punto di incontro tra i due?
2: Guarda Marcello, io credo che in queste due situazioni, questi due giocatori, peserà molto di più l'aspetto economico che non quello tecnico. Questa è la mia sensazione. Però è chiaro che anche qua i due giocatori sono sotto contratto, quindi poi c'è bisogno di qualcuno che te li viene a chiedere,
0: certo,
2: per tu poter eventualmente cederli. Devo dire anche però che onestamente i due giocatori, al di là degli infortuni che hanno avuto, però Lukaku è stato assente tutta la stagione, ma De Bruyne anche nella prima parte della stagione, e per me è un giocatore stratosferico, voglio essere chiaro, non voglio essere frainteso, però se ti devo dire che mi ha dato quella sensazione di leadership, di giocatore che si carica la squadra nei momenti di difficoltà e di quel, come dire, di quel senso di appartenenza, faccio un esempio per capirci, rispetto a McTominay per intenderci, io sinceramente questa grande leadership non ce l'ho vista. Allora anche
1: ai mondiali in effetti è stato
2: anche
1: così,
2: anche ai mondiali, bravissima Susi, mi hai preceduto di un attimo. Allora anche questo, rispetto ad un giocatore comunque che ha un ingaggio particolarmente importante, io certe cose in più, un quid in più me lo aspetto, al di là del valore tecnico intrinseco del giocatore. Però se devo dire che questo aspetto io l'ho visto anche nella prima parte della stagione in cui De Bruyne ha giocato, io sinceramente non l'ho visto. Quindi anche questa secondo me è una valutazione che va fatta rispetto alla volontà anche del giocatore magari di calarsi in una realtà, o anche caratteriale, emotiva, come devo dire, empatica, no? Sono tutta una serie di aspetti che oltre al fattore tecnico devono essere considerati. La mia idea, se fossi io in presenza di un'offerta per i due giocatori, io li lascerei andare tranquillamente, senza problemi, e mi orienterei su giocatori più giovani per abbassare da una parte l'età media della squadra e anche il monte ingaggio.
0: Certo.
2: Mi sembrano che siano stati due elementi importanti che il presidente un po' ha voluto sottolineare,
1: sì,
2: nelle ultime uscite.
0: Antonello, grazie mille per essere stato con noi, ti auguro buona domenica.
2: È un grazie piacere, grande piacere, e complimenti sempre.
1: Ciao Antonello, grazie, buona domenica.
0: Grazie davvero, ci fermiamo, pubblicità disco, poi torniamo.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
5: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
5: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
5: e le infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
5: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
7: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo tornati in diretta ancora, buongiorno e buona domenica da parte di Marcello Calvano.
1: E buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo.
0: Andiamo nuovamente al telefono dal collega del mattino Gianluca Agata. Ciao Gianluca.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti, buona domenica.
0: Comincia domani la settimana molto importante, la prima settimana dove finalmente si ritorna nel vivo della stagione del Napoli. Perché? Perché ci sarà la presentazione di Massimiliano Allegri martedì alle 11.30 al Teatro San Carlo, poi ci sarà il primo raduno a Castelvolturno per tutti quei calciatori che non sono stati impegnati nei mondiali per i test fisici. Quanta curiosità hai per le domande rivolte a Massimiliano Allegri in conferenza stampa, soprattutto sull'aspetto tecnico, perché c'è da spazzare via qualche dubbio, magari non tutti, sul modulo tattico, difesa 3, difesa 4. Che ne pensi?
2: Ma sicuramente Massimiliano Allegri è uno che diverte nelle sue conferenze stampa, nel senso riesce sempre a tirare qualcosa per l'attenzione, quindi sicuramente saranno delle conferenze stampa interessanti. Poi per quanto riguarda il modulo, io vedo Massimiliano Allegri che arriva a Napoli con un'armata di giocatori enorme e probabilmente dal mazzo dovranno uscire quelli che serviranno per la prossima stagione, per cui non credo in un modulo standard per questo Napoli, ma del resto un po' tutte quante le squadre di calcio ci hanno abituato che adesso essere camaleontici è la strada per chiudere le partite, perché spesso si cambiano anche 2, 3, 4 moduli nell'arco della stessa partita, quindi non credo che ci sia un qualcosa di così standard e definito, magari può essere di partenza, però poi dopo si cambia, quindi devi avere giocatori che ti possono essere utili per tutti i ruoli e questa probabilmente è la sfida più importante.
1: Gianluca, è terminato il mondiale sia di Kevin De Bruyne che di Romelu Lukaku, che saranno poi a disposizione del mister invece nella seconda parte di ritiro, quindi quella il ritiro di Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto, ma che impressioni hai avuto dei due giocatori? Ti sono piaciuti in questo mondiale?
2: Relativamente. Diciamo che De Bruyne riesce sempre a dare il suo contributo importante, così come Lukaku, però a dirti la verità credo che per vederla in ottica Napoli sono abbastanza scettico sul rivederli così come li abbiamo visti, cioè nel senso, mi spiego meglio, credo che il rivederli a Napoli passa sicuramente da una sono giocatori sicuramente lungi da me discutere De Bruyne e Lukaku, probabilmente in questo momento bisogna fare un'analisi di rapporto qualità-prezzo, cioè nel senso quello che valgono, quello che sono pagati e quello che possono offrire in termini di minutaggio, in termini anche di centralità nel progetto Napoli che gli vuole dare Allegri.
0: Si fa un gran parlare giustamente di questo duo De Bruyne-Lukaku in ottica mercato, in ottica naturalmente anche programmazione tecnica della prossima stagione, ma c'è un altro duo che è al centro di alcune voci e soprattutto valutazioni, e mi riferisco a Lobotka e Anguissa. Secondo te questi due calciatori quante percentuali hanno di restare entrambi a Napoli e chi tra i due, se dovessi scegliere, potrebbe essere sacrificato da Allegri e da De Laurentiis, sia per quanto riguarda la sfera tecnico-tattica ma anche per quanto riguarda quella economica?
2: Guarda, io entrambi lo vedo un po' complicato, probabilmente la partenza di Anguissa è quella più che potrebbe essere più plausibile alla fine di questa stagione di mercato, ma ripeto, io in questo momento il Napoli lo vedo veramente come una grande armata fatta da tanti giocatori validi, tutti validi, che però hanno bisogno ognuno di avere una collocazione, e il problema adesso è la centralità del progetto, perché sono anche giocatori che stanno cercano di ottenere l'ultimo contratto importante, cercano di ottenere magari squadre dove poter vincere, e magari sapendo che si va verso una carriera che pian piano va a sfumare, ecco che anche quello può essere un oggetto di trattativa.
1: Gianluca, sempre in ottica mercato, in ritiro saranno osservati speciali anche Rafa Marin e Luca Marianucci. Rafa Marin che viene da una buona stagione, Marianucci che si è comunque diviso tra Napoli e Torino, però se uno dei due dovesse uscire si parla tanto di Federico Gatti, che piace tantissimo a Massimiliano Allegri, che non ha comunque trovato il giusto feeling con Spalletti, che può essere anche affascinato comunque dalla Champions. È un calciatore che ti piacerebbe vedere in ottica Napoli?
2: Ah, sicuramente Gatti è un giocatore importante, sarebbe un giocatore importante all'interno di un progetto, perché anche perché magari non è un fuoriclasse, però sono quei giocatori, quei tasselli giusti al posto giusto che poi dopo ti fanno la differenza. Anche qui mi ripeto, io credo che la parte iniziale del ritiro del Napoli sia molto importante, perché poi dopo, vedendoli all'opera, sicuramente non è che Massimiliano Allegri arriva e li vede per la prima volta, ma avendo un vis-à-vis, una chiacchiera con ognuno dei giocatori attualmente in rosa al Napoli, riesce anche a capire, al di là di quello che è lo stato fisico, al di là di quello che è il giocatore, riesce a capire le motivazioni dello stesso, e credo che una stagione si basi principalmente sulle motivazioni di un giocatore, poi tutto il resto viene dopo.
0: Grazie mille Gianluca, buona domenica.
1: Ciao Gianluca, grazie.
2: Buona domenica a tutti.
1: Buona domenica.
0: Ancora grazie al collega del mattino Gianluca. Agata, dei esuberi di cui si sta occupando Manna e che dovrà piazzare giocoforza nel corso di questo mercato estivo, buona parte è formato da giovani, calciatori che sono rientrati dai prestiti. C'è anche da portare a termine il rinnovo di Vergara. Per parlare di questi ragazzi ci affidiamo ad un collega che conosce molto bene la primavera del Napoli, tanti giovani che la cantera azzurra ha sfornato nel corso di questi ultimi anni, ed è Pasquale Giacometti. Ciao Pasquale.
1: Ciao Pasquale, buongiorno.
3: Ciao Marcello, ciao Susi, buongiorno a voi, buona domenica a tutti.
0: Partiamo dal rinnovo di contratto di Antonio Vergara, che mi sembra di capire essere un punto fermo per la società, per l'allenatore. Spazzate via tutte le voci che qualche settimana fa lo vedevano al centro di alcune richieste di mercato. Un rinnovo che secondo te in questo momento quanto è vicino tra le parti?
3: Molto, direi molto vicino. Non è ovviamente qualcosa prioritario in casa Napoli, perché ovviamente potrebbe anche chiudersi dopo la fine del mercato. Il Napoli ha chiarito anche al procuratore di Antonio Vergara, ricordiamo Mario Giuffredi, che il calciatore non si tocca, e per il Napoli è un punto fermo della prossima stagione, e gli sarà sicuramente adeguato il contratto. I contatti sono avviati, si parla ovviamente di un allungamento di un altro anno, perché ricordiamo Vergara aveva prolungato il contratto lo scorso anno con un ingaggio passato dalle cifre di un ragazzo delle giovanili a circa 350.000 euro l'anno, quindi questo oggi è il suo ingaggio. Va adeguato per un calciatore di prima squadra importante come il Napoli, e sicuramente ci sarà un accordo in tal senso, con un allungamento anche di un ulteriore anno del contratto. Io su Vergara non ho particolari dubbi o insomma preoccupazioni, sicuramente un accordo si troverà.
1: Pasquale, la lista infinita di giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri però poi si sta accorciando, perché proprio i giovani in realtà sono quelli più richiesti in questo momento. Zerbin sembra essere vicino al Frosinone, così come Asa, Vigliotti e Turi al Pineto, si parla poi di Rao al Palermo. Insomma, sono giocatori che hanno mercato.
3: Sì, io in realtà non sono proprio contentissimo del fatto che i primi a essere ceduti siano i ragazzi più promettenti del Napoli. Ovviamente parliamo di cessioni in prestito,
1: sì.
3: Asa al Frosinone, Rao vicino al Palermo. L'augurio è che comunque questi ragazzi trovino spazio, perché una delle problematiche passate del Napoli è stata quella di aver ceduto spesso questi calciatori a formazioni che poi magari non li hanno sfruttati a dovere e sono un po' persi. Ecco, quindi mi auguro che il Napoli faccia un'oculata scelta anche sulla squadra dove andare a cedere questi ragazzi, parliamo di giovani molto promettenti, a terra o su tutti, poi Zerbino ormai non lo considero più un giovane.
1: Infatti, stavo pensando alla stessa cosa.
3: Infatti probabilmente con il Frosinone ci sarà un accordo che possa prevedere anche il riscatto del calciatore, che possa diventare anche obbligatorio qualora il Frosinone dovesse restare in Serie A. Poi ce ne sono davvero tantissimi, c'è ancora Colisacco da piazzare, ancora sì, 2 anni di contratto e dovrà essere ceduto, credo ci sono ancora Ciocchi e Sgarbi che hanno ancora un anno di contratto e quindi il Napoli li saluterà magari cedendoli anche a zero, ma tenendo una percentuale sulla rivendita sul loro cartellino, un po' come ha fatto il Milan con Liberali lo scorso anno. Ecco, ci sono tanti ragazzi da cedere. Su un nome mi volevo concentrare, visto sì, che si parlava pure prima di primavera, se ne è vociferato, no? Visto nella famosa lista dei calciatori c'era quello di Baridò, io tendo ad escludere il suo nome, e vi spiego. Innanzitutto il Napoli l'ha pagato circa 1 milione di euro l'anno scorso, quindi trovare qualcuno che paghi quella cifra oggi mi sembra un po' inverosimile. Dopodiché parliamo di un classe 2008, quindi l'anno prossimo potrà tranquillamente giocare la Youth League e la Primavera 2, dove Napoli parte ovviamente per vincere il campionato e Baridò deve essere un punto fermo di quel Napoli, e soprattutto perché il risultato potrebbe essere aggregato in questa primissima parte di ritiro a Di Maro. Lui, così come Pereira, l'altro argentino che era stato preso a gennaio dal Napoli, proprio dal Boca, quale si parla anche per Ceballos, ecco, quindi il suo nome dalla lista dei partenti, ecco, io tenderei ad escluderlo.
0: Mi soffermo ancora un po' su questi due calciatori argentini, Baridò e Pereira. Tu che hai seguito anche la primavera, come valuti la loro prima esperienza nel calcio, seppur giovanile, italiano?
3: Deludente. Per quanto ci era stato raccontato e per quanto avevamo visto, pensavo che potessero dare un pochino di più. Hanno sicuramente dei numeri e delle qualità importanti, Baridò in particolare, anche se deve lavorare su dei fondamentali, lui è uno che tecnicamente è molto bravo, dribbling, ma manca in accelerazione e nel calcio attuale è un difetto non da poco per un calciatore come lui che tende a giocare sull'esterno o da trequartista, quindi bisogna migliorare assolutamente in quel fondamentale. Pereira invece mi sembra un attaccante che abbia delle buone movenze, ottima struttura fisica per essere un 2008, davvero ti riempie l'area. Credo che per lui ci sia stato più qualche problema di ambientamento. Io credo che da quest'anno vedremo forse il vero Pereira, perché comunque prendere un ragazzo che arriva dall'Argentina, inserirlo in un contesto tutto nuovo, mi rendo conto che non sempre sia semplice, non tutti si adattano allo stesso modo. Lui negli ultimi mesi l'aveva fatto, tra l'altro è venuto qui con la fidanzata, quindi si sta provando anche a rallentare dal punto di vista familiare, e quindi insomma mi auguro che dal prossimo anno vedremo due ragazzi davvero di qualità e che possono fare la differenza nel Napoli del futuro, non solo della primavera.
1: E invece, Pasquale, dei giocatori, dei giovani che abbiamo nominato poco prima, se fossi Massimiliano Allegri, a chi non rinunceresti, su chi punteresti?
0: Chi potrebbe essere, ecco, il Vergara di Conte dell'anno scorso, dell'estate scorsa?
3: Allora, è chiaro che i nomi sono due in particolare, sono quelli di Asa e Rao, per motivi differenti. Asa ha fatto un percorso di crescita importante, tra l'altro credo che debba veramente ringraziare Antonio Conte, perché Conte è stato il primo l'anno scorso in ritiro proprio a provarlo nella posizione di regista. Lui ha sempre giocato da trequartista, qualche volta ha fatto anche l'ala alta vincendo anche un europeo under 19 da esterno, ha fatto la mezzala per lo più anche l'anno scorso alla Carrarese, dove poi si è alternato in questo ruolo di play davanti alla difesa, dove ha fatto molto bene, ruolo che però gli ha cucito addosso Conte, perché prima di lui nessuno l'aveva mai provato in quel ruolo, e credo possa essere l'evoluzione della sua carriera, un po' come è stato per Gaetano, dove il primissimo fu Ancelotti, no, a provarlo in quel ruolo, ora l'Atalanta lo paga circa 15 milioni per farlo giocare titolare davanti alla difesa. L'altro giocatore è Rao. Perché dico Rao? perché oggi in Italia si è persa una caratteristica fondamentale per i calciatori, che è quella del dribbling, quella di saltare l'uomo, e Rao lo fa con facilità. Poi dove possa arrivare, io questo ancora non te lo so dire, perché deve lui confrontarsi con un calcio di un livello superiore, però ha quel tipo di qualità, ad esempio, che ho visto stanotte, siccome ho visto la partita anche per questioni lavorative, tra Argentina e Svizzera in Dandoie, che l'anno scorso il Napoli aveva seguito per tanto tempo. Io l'ho rivisto stanotte, Ndoye ha fatto un partitone, tra l'altro un bellissimo gol, non come quanto quello di Alvarez, che è stato straordinario, però insomma, ecco, Rao ha quel tipo di qualità, ti punta, ti salta e crea superiorità numerica. Nel calcio italiano oggi quello fa la differenza, perché purtroppo in Italia sono sempre meno i calciatori in grado di fare questo, di saltare l'uomo, e Rao ce l'ha, ha questo tipo di qualità, e il Napoli deve essere bravo a cullare la Rao, a farlo crescere, a metterlo in condizione di essere un giocatore da Napoli del futuro. Ecco perché dico, non bisogna sbagliare la squadra in cui cederlo in prestito, perché Rao l'anno prossimo, che sia Serie B o Serie A, deve giocare.
0: Pasquale, in chiusura, il futuro della Primavera, l'anno prossimo giocheranno in Primavera 2, come si sta programmando la prossima stagione?
3: Beh, come sappiamo ormai Antonio Nocerino sarà l'allenatore della prossima Primavera. Il Napoli parte, non ti dico per favorito per vincere il campionato, ma poi parte per tracciarlo il campionato l'anno prossimo in Primavera 2, perché ti faccio un semplice paragone: la squadra più accreditata oltre a Napoli a vincere il campionato è il Frosinone, perché poi tutte le altre squadre, parliamo formazioni salernitana, Spezia, Pescara, Bari, diciamo un livello abbastanza basso. Perché il Frosinone? Perché il Frosinone è l'unica squadra che l'anno scorso, come il Napoli, aveva partecipato al campionato Under 18, che sarà la prossima primavera, della prossima stagione. Ebbene, il Frosinone è finito 33 punti dietro al Napoli. 33. Ora, posso capire che il Frosinone, come spesso fa, acquista anche calciatori dall'estero e li immette nella primavera per poi passarli in prima squadra, però ecco, colmare un gap di questa portata mi sembra
0: molto complicato, è chiaro.
3: Auguriamoci che il Napoli non sbagli nulla, sistemi le piccole falle da coprire, però la squadra primavera dell'anno prossimo parte per vincere il campionato. Io dico di più, sono molto rammaricato del fatto che non partecipa al campionato di Primavera 1, perché
0: avrebbe potuto dire la sua anche in Primavera 1.
3: Assolutamente sì.
0: Saremo a vedere, grazie mille Pasquale.
1: Ciao Pasquale, grazie, buona domenica.
0: Buona domenica anche a te, ci fermiamo, pubblicità e al rientro filo diretto.
1: Filo diretto allo 081 546 6873.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
0: Torniamo in diretta, chiusura della prima ora di Sunday Sport. E siamo pronti con il filo diretto.
1: E quindi andiamo al telefono. Ciao Enzo.
0: Ciao Enzo.
8: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao. Buongiorno.
8: Vi faccio sempre la domenica.
0: Grazie.
8: No, io volevo fare un po' un patetico. Io ho letto qualche giorno fa che vi ha lasciato Beniamino Di Giacomo, non so se lo ricordate. Era il Politano degli anni 60 per me, che sono un datato. E quindi volevo fare un pensiero per il mio
0: Beniamino. Ci uniamo al tuo pensiero, bravo.
8: Solo per questo, vi aspettavo per dire questo. Vi ringrazio. Ciao ragazzi.
0: Ciao Enzo, grazie per aver telefonato. Giusto il ricordo di un calciatore che ha partecipato alla storia del Napoli. 081 546 6873 il numero per intervenire in diretta, 342 00 00 100 invece il numero a cui potete inviarci i vostri WhatsApp testuali. Leggiamone qualcuno.
1: Assolutamente, leggo il primo. Ci ha scritto Alessandro, ci chiede di Dodò eventualmente come vice di Lorenzo in una difesa 4 di Allegri.
0: È un profilo che il Napoli segue da tempo, non era la prima scelta perché, come tutti voi sapete, la prima scelta era Calaili. È un giocatore che secondo me in Serie A dal punto di vista offensivo ti dà davvero tantissime soluzioni, come giustamente ricordava Pasquale Giacometti, uno di quei pochi calciatori che ti crea la superiorità numerica con il dribbling, con le sovrapposizioni. Se non è riuscito in queste stagioni a Firenze a convincere le big a puntare su di lui, è solamente per una questione legata alla fase difensiva. Difensivamente parlando, è anche un po' sotto l'aspetto dei centimetri, del peso, della struttura fisica, è un calciatore che paga dazio, però onestamente come alternativa a Di Lorenzo ce lo vedo benissimo, proprio perché è un calciatore con caratteristiche totalmente diverse, un modo di interpretare il ruolo totalmente diverso rispetto a Di Lorenzo, e quindi può dare delle soluzioni alternative sotto l'aspetto tattico. Quindi
1: oltre ad essere un giocatore di esperienza.
0: Esatto, per me sarebbe un acquisto assolutamente di tutto rispetto. Ci dobbiamo fermare, ascoltiamo un disco, poi ci sono le ultime notizie, al rientro ci sarà la seconda ora di Sunday Sport.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno e buona domenica da Marcello Calvano. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha svegliato la Campania questa mattina. Alle 4.56 si è verificato un sisma ad Apice in provincia di Benevento. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'ING via una profondità di 13 chilometri. La scossa si è avvertita anche a Napoli, ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose. Sono stati fissati i funerali di Peppino Di Capri, morto ieri mattina a 87 anni. L'ultimo saluto dell'artista si terrà oggi alle ore 17 a due passi dalla celebre piazzetta di Capri nella chiesa di Santo Stefano. Il cantautore lascia tre figli, Arrigo, Edoardo e Dario. Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo della musica e non solo. Sia il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che il ministro della cultura Alessandro Giuli, oltre al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al presidente della regione Campania Roberto Fico, hanno pubblicamente voluto rendere omaggio alla memoria del cantante italiano. Passiamo alla cronaca, svolta nelle indagini sul duplice accoltellamento avvenuto lo scorso 30 marzo a Marano. Un ragazzo di 16 anni è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito in una comunità per minori perché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio plurimo aggravato. Secondo l'accusa sarebbe l'autore dell'aggressione che costò il ferimento di due coetanei, colpiti ripetutamente con un coltello nei pressi delle giostre di via Falcone. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all'origine dell'aggressione ci sarebbero motivi riconducibili a una vicenda di gelosia. E c'è stato un nuovo blitz delle forze dell'ordine in un campo rom della zona Asi di Giuliano nell'ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri per contrastare reati ambientali, furti di energia elettrica e altre irregolarità. I militari hanno denunciato 26 capi famiglia ritenuti responsabili di aver realizzato allacci abusivi alla rete di illuminazione pubblica. E la chiusura con lo sport, il calcio. A due giorni dalla presentazione media di Massimiliano Allegri, il mercato del Napoli non registra alcun movimento in entrata o in uscita. L'obiettivo più prossimo a vestire l'azzurro è Ezequiel Ceballos, esterno offensivo argentino che verrà acquistato solo dopo l'uscita di un calciatore della Rosa che ricopre lo stesso ruolo. Intanto ai mondiali vittorie di Inghilterra e Argentina rispettivamente su Norvegia e Svizzera. Le due squadre si affronteranno ora in semifinale. Infine Paolo Maldini è stato nominato direttore tecnico dell'Italia. Con lui collaborerà anche Leonardo, il brasiliano ex calciatore del Milan. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi. E Paolo Maldini è stato nominato direttore tecnico dell'Italia. Con lui collaborerà anche Leonardo, il brasiliano ex calciatore del Milan. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Siamo tornati in diretta, comincia la seconda ora di Sunday Sport. Buona domenica a tutti voi da Marcello Calvano.
1: E da Susi Fiorillo.
0: Al telefono con noi il collega di Lego Marco Lobasso. Ciao Marco.
1: Ciao Marco, buongiorno.
2: Buongiorno Marcello, buongiorno a Susi e ai radioascoltatori.
0: Caro Marco, prima di concentrarci sul calcio e sul Napoli, so quanto tu sia non soltanto appassionato ma anche professionalmente legato al mondo del tennis. Allora, si parla dei mondiali in questi giorni, ma c'è anche un Sinner che vuole continuare a scrivere la storia.
2: Caro Marcello, meno male che in Italia c'è Sinner da seguire a Wimbledon, che ci distrae un pochino dall'amarezza di vedere le grandi rivali dell'Italia andare avanti ai mondiali e noi non esserci stati nemmeno da lontano. Quindi ben venga Sinner, che questa volta arriva proprio in un momento importantissimo. Infatti anche i media e i giornali dedicano ancora più spazio a questo fenomeno italiano, perché vincere Wimbledon nei giorni in cui si assegna il mondiale senza l'Italia ha un valore ancora più importante, e a mio giudizio lancia un messaggio ancora più importante a tutti, in particolare al nuovo calcio che Malagò vuole far nascere con la selezione federale. E quando si vuole si può. L'Italia non è una nazione senza talenti, anzi i talenti nascono, e come nel calcio sono sempre nati, continueranno a nascere, nasceranno in futuro, bisogna coglierli e farli giocare.
1: Marco, martedì ci sarà la conferenza di presentazione di Massimiliano Allegri, poi invece il 17 luglio la squadra partirà per Di Mauro Folgarida per la prima parte di ritiro. Sicuramente c'è tanta curiosità di rivedere giocatori in campo, ma c'è anche tanta curiosità di vedere proprio, di conoscere proprio l'approccio del mister nei confronti sì della squadra, ma anche proprio nei confronti della piazza.
2: Sarebbe anche ora, perché ho letto da più parti che è quasi 50 giorni che sappiamo che Allegri costruirà il nuovo Napoli, sì. Però

0: fondamentalmente andiamo avanti con indizi, con possibilità, con il mantra delle cessioni che il Napoli deve fare, che sono tante, lo sappiamo, prima di acquistare. Quindi è chiaro che la curiosità è anche aumentata e direi finalmente si interrompe questa lunga attesa e inizia una stagione che appunto inizia con Allegri la presentazione, ma poi ovviamente con il raduno e poi insomma in settimana si parte per Di Marro, nell'anno del centenario ci danno anche molte sorprese legate proprio alla storia del Napoli sia a Di Marro che a Castel di Sangue, quindi è chiaro, finalmente questa curiosità va via, i concetti e le previsioni le abbiamo fatti tutti, sappiamo tutti che il Napoli sta cercando comunque, sta lavorando da tempo, l'asse Allegri Manna sta lavorando da tempo e mi sembra assolutamente giusto e legittimo che lo facciano perché non c'è tutto questo tempo, è vero che il mercato dura fino a fine agosto, ma insomma Allegri deve costruire il suo Napoli e man mano che avrà la certezza di poter confermare qualcuno o di lasciare andare qualcuno in base al suo credo, ma evidentemente in base anche alle casse del Napoli.
1: Infatti proprio su questo aspetto De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione della nuova maglia ha voluto riconoscere ad Allegri una sua caratteristica, ovvero quella di essere aziendalista. Questo che cosa significa secondo te? Che peseranno e come nella valutazione se trattenere o meno determinati calciatori, oltre che gli aspetti tecnico-tattici, anche se non soprattutto, chissà, quelli economici, il riferimento sempre a Lukaku, a De Bruyne, ma anche ad Anguissa o allo stesso Lobotka, è chiaro.
0: No, ma certo, fa piacere sapere che Allegri è un aziendalista, in fondo lo sapevamo già. Ti viene però il dubbio, cioè, che Conte cos'era? Vuoi dire, Conte per il Napoli naturalmente un allenatore fortissimo che per vincere lo scudetto ovviamente credeva e voleva un certo tipo di acquisti e un certo tipo di spesa da parte del Napoli che è stato fatto e il risultato è stato uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto. Quindi aziendalisti sì, certo che sì, ovviamente venire incontro alle esigenze del club, ma non credo che Allegri voglia essere aziendalista a discapito della qualità di una squadra che chiaramente ha già una rosa importante, importantissima, e deve essere solo migliorata. Io credo, Marcello, che il discorso sia sempre legato ovviamente in questa fase ai super ingaggi, al tetto ingaggi che deve in qualche maniera scendere e quindi capire da Allegri se giocatori come De Bruyne e Lukaku, che sono i giocatori sulla bocca di tutti, no? I tifosi del Napoli, hanno un futuro nel Napoli oppure no, e non certo solo per le loro qualità che sono indiscusse, evidente, abbiamo visto anche i mondiali, ma per il fatto che tra i 7 milioni e mezzo e credo i 6 milioni di Lukaku, insomma il montaggio di questi due giocatori del Belgio è altissimo, quindi credo che sia il primo tema importantissimo sia questo.
2: Assolutamente, due giocatori che Massimiliano Allegri avrà modo di incontrare però nella seconda parte di ritiro. Si parla tanto in questo periodo anche di un probabile arrivo di Federico Gatti, è un giocatore che secondo te al Napoli potrebbe fare la differenza?
0: È certamente un giocatore di qualità e mi pare che insomma in questi ipotetici domini che si creano tra i no e i sì dei giocatori che si spostano, chiaramente Gatti potrebbe diventare una pedina importante per la difesa del Napoli, questo sicuramente, anche se chiaramente è prematuro poterlo dire adesso, ma certo è questo che cerca il Allegri, rinforzare la rosa senza ovviamente andare in default da un punto di vista di spese, di tetto spese ovviamente che il club in qualche maniera ha considerato e farlo con giocatori di qualità. Si può fare, il Napoli ci è riuscito tante volte, anche nel 2023, perché ricordate bene, faccio sempre l'esempio di Kvaratskhelia, quando arrivò a Napoli e litigavamo tutti col suo cognome, andavamo tutti a vedere nella Dinamo Batumi. Cosa la famosa Dino Batumi, quanto avesse giocato, quanto avesse segnato, dove era esattamente Batumi, insomma, dove era, se era lontano da Tbilisi, insomma, e stiamo parlando di un giocatore che se non vincerà il pallone d'oro è solo perché non ha fatto i mondiali.
1: Chiarissimo, grazie Marco per essere stato con noi, buona domenica.
2: Ciao Marco.
0: Grazie a voi, buona domenica a voi.
1: Torniamo immediatamente al telefono, questa volta siamo in compagnia di un allenatore che è Ivan Faustino Canè. Ciao mister, come stai?
2: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, tutto bene? Buona domenica, buongiorno.
1: Tu conosci molto bene le giovanili del Napoli, hai lavorato con i giovani, però in questo momento, stando almeno alle notizie che si rincorrono sui giornali e non solo, dei 20 e più calciatori di cui il Napoli deve liberarsi nel corso di questa sessione estiva di mercato, buona parte sono giovani. Mi voglio concentrare su due ragazzi, Asa e Rao. A tuo avviso hanno qualche chance, qualche percentuale di poter restare nella rosa del Napoli, un po' come è avvenuto l'anno scorso per Vergara, che sembrava essere uno di quelli che prima o dopo sarebbe stato piazzato da qualche parte, e invece Conte si impose dicendo no, lui resta in rosa.
3: No, Marcello, questo è un discorso vecchio da quando si è insediata diciamo la nuova proprietà, certo, all'epoca. E il credere o non credere in questi giovani, la proprietà, lo dico apertamente, anche per esserci stato, fortunatamente per aver partecipato insomma nei miei 5 anni questa società, la società crede poco in questo, nel settore giovanile, la società crede poco perché i giovani che sono venuti fuori, non dico che sono venuti fuori per caso, e quindi mi ricollego parliamo di Vergara, e sì, Conte insomma, diciamo c'è questa storia che lui ha voluto imporre così il restare in rosa di Vergara, però abbiamo visto tutti che in fin dei conti il ragazzo è venuto fuori perché a un certo punto non c'era più quasi nessuno da far giocare. Venendo alla tua domanda su questi due giovani, il problema principale, io credo, adesso al di là di pensare che si punta o non si punta, il problema è che c'è tanto da sfoltire, non si capisce bene, io non vorrei essere nei panni di Manna perché c'è un grande lavoro da fare, avranno sicuramente parlato con l'allenatore in questo periodo su chi cercare di magari, non dico trattenere, però su chi puntare. Io parlo appunto dei calciatori che ormai sono già da 2 o 3 cicli, no? E quindi questi ragazzi bisogna vedere se materialmente potranno avere uno spazio, secondo me, ecco, dovuto a queste ipotetiche cessioni o riconferme. Se vengono riconfermati un po' tutti, io credo che questi ragazzi debbano andare a giocare nella maniera più assoluta.
2: Certo, altrimenti poi trattenerli diventa un'arma a doppio taglio, perché è vero che ti alleni con una squadra come il Napoli, è vero che hai Massimiliano Allegri come allenatore e dei compagni di squadra che sono dei giocatori fortissimi di Serie A, però poi se non trovi lo spazio questi giocatori vengono anche penalizzati.
3: Giusto, Susi, ci ricordiamo bene le parole dell'agente di Vergara, di Lorenzo, eccetera, eccetera, no? A proposito del ragazzo, ci fu uno sfogo. C'è uno sfogo dettato dal fatto che era ancora gennaio e quindi il ragazzo aveva richieste, però la società, ancora non trovava quello spazio. Io ricordo di lì allo stadio Napoli-Cagliari, lì è stato di Coppa Italia, e lì è venuto fuori. Però appunto, se non si crea, io ripeto, perciò ho citato un po' Manna, perché adesso noi non sappiamo i programmi, no, su chi magari provare a cedere, no, diciamo dei titolari, sì. E quindi creare spazio per questi ragazzi dove magari si può puntare, che hanno dimostrato, lo stesso Rao, no, nella disastrosa stagione del Bari, però è venuto fuori, ci sono tante richieste. E quindi un po' il programma della società, dove e come puntare, ma mi rendo conto che non è facile di questi prestiti che sono rientrati. Non sarà facile, secondo me. La rosa del Napoli è forte, è ancora forte nella maniera più assoluta. Anche questi prestiti che rientrano sono forti, e mi riferisco, non so, a Lang, ma per me è lo stesso Lucca, no? Marianucci, idem, questo ragazzo bocciato dopo appena 90 minuti, sì, a Milano. Sì, non lo so, onestamente, vero. Vabbè, comunque, insomma, conoscono loro bene le motivazioni. Quindi parliamo di giocatori di qualità che rientrano. Non sarà facile modellare o rimodellare questa rosa.
1: A proposito di modellare, da un punto di vista tattico, secondo te questa rosa attualmente è più tagliata per una difesa a 4, si rimarrà con la difesa a 3, magari proponendo un 3-4-3 in modo da permettere ai tanti esterni offensivi in rosa del Napoli di potersi esprimere? Credo che questo sarà uno di quei punti, una di quelle tematiche che verranno approfondite, come nella conferenza stampa di Allegri tra due giorni.
3: Sì, questa è una bella domanda, un'altra bella patata bollente per Allegri, perché è un allenatore talmente esperto e credo che lui stia pensando ho tanta abbondanza, però ecco, torno un po' alla considerazione che facevo prima, non sappiamo bene loro dove riusciranno così a togliere e a voler mettere. Sulla carta questa è una rosa che a mio modesto avviso potrebbe giocare in qualsiasi sistema di gioco o modulo che dissi voi. Con i calciatori che ha a disposizione, sicuramente c'ha tanti esterni d'attacco. Personalmente, a me Vergara non lo, secondo me non è la sua massima espressione sull'esterno.
1: No, sono d'accordo, è una mezzala al massimo, trequartista.
3: Bravissimo Marcello, per me è una mezzala d'attacco, sì. Un trequartista, ha dimostrato che vicino alla porta ha uno spunto micidiale. Portarlo sull'esterno, devi fare una fase difensiva che ti allontana dalla porta, a meno che poi non sia la gamba di Clara o eccetera eccetera. Per me il ragazzo, secondo me, va collocato dietro la punta, o ecco, in un centrocampo a tre, una mezzala d'attacco, però parere personale. Quindi questa rosa per me allo stato attuale può fare qualsiasi modulo nella maniera più assoluta, proprio per qualità e quantità.
1: Grazie mille mister.
2: Ciao,
1: ancora
2: mister.
1: Buona domenica.
2: Grazie
3: a voi altrettanto, ciao ragazzi.
1: Grazie a Ivan Faustino Canè, con il quale abbiamo chiacchierato anche di esterni d'attacco, e approfondiamo ancora di più questo discorso con un ex calciatore che proprio in quel ruolo ha dato il meglio di sé in carriera, è un allenatore, Carmine Gautieri. Ciao mister.
2: Buongiorno
4: a voi e buona domenica a tutti.
1: Caro mister, Lang e naturalmente anche David Neres sembrano gli indiziati principali per eventualmente far posto a Ceballos, un esterno argentino di 23 anni, ha avuto qualche infortunio nel corso della sua avventura in Argentina fino a questo momento. Se dovessi scegliere, o meglio individuare, i pro e i contro di Lang e Neres come bilancio consuntivo di questa valutazione, di chi al momento riusciresti a privarti?
4: È normale chi ha fatto vedere di più è Neres, cioè, nel senso che comunque, anche se sotto tanti punti di vista Lang è un giocatore di grande prospettiva, secondo me è anche un giocatore importante, sai, poi quando vai a fare un altro acquisto dove vai a prendere un giocatore che comunque viene sì da qualche infortunio ma comunque ha grandissimi margini di miglioramento e grandissima qualità, è normale che poi vai a penalizzare entrambi. Oggi se io dovessi decidere, scegliere di sacrificare uno, è normale che sacrificherei Lang, anche se poi noi sappiamo benissimo che gli esterni servono sempre, e abbiamo visto anche in passato che chi ha gli esterni poi spesso raggiunge anche obiettivi importanti. Io ho sempre detto l'equilibrio è molto importante, ed è normale che al momento in cui fai un acquisto del genere ti devi privare per forza di cose di un altro giocatore, o ti privi di uno che ti riesci a far fare cassa in un modo impressionante, in questo caso ti potrebbe essere Meresh, o altrimenti vai via con Lang e inserisci questo giocatore, che è un giocatore straordinario. Ecco.
2: Mister, saranno tanti i giocatori valutati in ritiro, io invece ti chiedo di Giovane. Giovane, nel caso in cui dovesse partire Lucca, secondo te potrebbe giocare come alternativa ad Højlund oppure non ha le caratteristiche giuste?
4: Ma è un giocatore completamente diverso da Højlund. Io giocatori forti io li terrei a tutti, perché se no si va a pensare solo al discorso titolarità, è normale che tanti giocatori non li prendi in considerazione, ma spesso poi abbiamo visto che i campionati li vincono sempre le squadre che hanno giocatori forti in panchina e di conseguenza poi te li fanno vincere, no? Come è successo il Napoli di Spalletti con Raspadori e Simeone. In calcio le partite vanno giocate sempre in 95 minuti, spesso poi nei primi 20-25 minuti c'è equilibrio, ci sono distanze, c'è ordine, c'è attenzione, no? Poi nei secondi tempo tutto questo manca, e quando vedi giocatori come Giovane, come giocatori come Lucca, come Lang, come Neres, che magari a partita in corsa ti possono far vincere, sono giocatori che io sinceramente li terrei. Poi è normale che qualcuno devi sacrificare, ma Giovane non può mai sostituire un giocatore completamente diverso. Mm.
1: Matteo Politano, nel corso della sua avventura a Napoli, parte sempre in sordina nel periodo estivo, a prescindere dall'allenatore che siede sulla panchina azzurra, e poi però quello stesso allenatore già dalla fase iniziale della stagione non riesce più a farne a meno del suo equilibrio, proprio tornando a un termine che è a te molto caro. Pensi che anche con Massimiliano Allegri Matteo Politano riuscirà a ritagliarsi lo spazio che spesso e volentieri ha avuto a disposizione nel corso di queste stagioni?
4: Ah, Politano è migliorato tantissimo sotto l'aspetto fisico, è migliorato tantissimo sotto l'aspetto tattico, no? Io penso che Napoli può giocare col 4-3-3, con Politano ti difendi a 5, se attacchi vai su un centrocampo a 4 e se poi vai più avanti vai con un attacco a 3, cioè uno che comunque ha motore, uno che comunque ti fa tutta la fascia, uno che viene anche dentro e ti ragiona da centrocampista quando la palla va dall'altro lato, che il Napoli è in fase difensiva. È normale che ogni allenatore all'inizio magari può avere qualche dubbio, ma poi sono quei giocatori come Damiano Tommasi, no? Io giocavo a Roma, c'era Damiano Tommasi e partiva sempre in panchina, no? Poi Capello, Zeman lo facevano giocare sempre, no? Pur sacrificando giocatori importanti. Ecco, sono quei giocatori che non puoi fare a meno, perché ti danno un equilibrio tattico importante, ti danno un equilibrio difensivo, ti danno la qualità avanti. Sono quei giocatori che è difficile rinunciare, ecco perché io dico che ci vuole l'equilibrio giusto anche nella gestione dei giocatori. Io fossi in Napoli e fossi Marco Sallegri, dove ci siamo anche sentiti per messaggio, ma non abbiamo parlato di questo che sto dicendo adesso, fare le famose coppie, no? 4 esterni, 6 centrocampisti, 2 attaccanti, 8 difensori, così vai a mantenere un equilibrio importante, un equilibrio giusto, dove ti può permettere anche di non solo gestire il discorso titolarità e tecnico-tattico, ma anche il discorso di equilibrio soprattutto negli allenamenti, perché se tu hai una rosa di 30 giocatori, 11 li metti da un lato, 11 li metti dall'altro lato, poi restano fuori 8, no? E l'equilibrio poi lì non ce l'hai e ci possono essere dei malumori. Malumori non ci devono essere per raggiungere degli obiettivi importanti.
2: Mister, invece fossi il Napoli, continueresti con Kevin De Bruyne?
4: Ma guardi, io stiamo parlando di un giocatore straordinario, un giocatore forte, un giocatore che secondo il mio punto di vista è incredibile, però io non continuerei. Io ho sempre detto il pensiero, ma no, perché in un 4-3-3 dove è difficile collocare De Bruyne, a meno che non gli fai fare l'interno di centrocampo, allora adattato e può giocare in modo diverso. ma se no se Napoli dovesse giocare con il 3-5-2 allora potresti giocare con De Bruyne, ma se devi giocare con il 4-3-3 penso che De Bruyne farà fatica, no? Perché dove lo metti, cioè, nel senso che non c'ha le caratteristiche da poter fare secondo il mio punto di vista all'esterno o all'interno di centrocampo. Se poi, come è successo l'anno scorso per De Bruyne, devi cambiare sistema di gioco, allora poi non solo vai a penalizzare tantissimi giocatori, perché noi siamo partiti con la domanda degli esterni, no?
2: Sì,
4: fai giocare De Bruyne, Lang, Politano, anche se poi Politano l'anno scorso ha fatto tutta la fascia, Neves, cioè vai a penalizzare questi giocatori qua. Oggi la rosa del Napoli per me è una rosa da 4-3-3. De Bruyne secondo me non rientra, ecco, in questo sistema di gioco.
1: Mister, ti ringrazio, alla prossima.
2: Ciao mister,
4: grazie,
2: buona domenica.
4: Grazie
1: davvero a Carmine Gautieri. Ci fermiamo, pubblicità, disco e poi torniamo.
5: Oh, buongiorno, anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi, 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
9: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qui pronti, siamo tornati in diretta. Buongiorno, buona domenica da Marcello Calvano.
1: E buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo.
0: Andiamo nuovamente al telefono perché collegato con noi c'è mister Giampaolo Saurini. Ciao mister.
1: Ciao mister, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Da ex attaccante, che valutazioni secondo te saranno fondamentali per Massimiliano Allegri affinché possa restare Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca? Su che cosa si baserà? Su quello che ha visto ai mondiali? Sulla voglia di riscatto da parte di entrambi? Sulle caratteristiche che deve avere secondo l'idea di Allegri l'alternativa a Højlund?
2: Ma sì, sicuramente sono due attaccanti con caratteristiche un po' diverse. Un giocatore è già comunque affermato, ha fatto una carriera importante, l'altro ha iniziato abbastanza bene, poi ha avuto una battuta d'arresto, quindi dovrà scegliere tra due giocatori che saranno l'alternativa a un grandissimo giocatore che è Højlund. Io personalmente, se dovessi fare una scelta del genere, ascolterei naturalmente i diretti interessati e poi deciderei con calma, insomma.
1: Che poi sono entrambi giocatori che piacciono tanto al mister. Lukaku lo voleva la Juve, mentre Lorenzo Lucca lo voleva il Milan. E per quanto riguarda Lorenzo Lucca, sicuramente ci auguriamo, insomma, torni con un altro approccio, ma io sono sicura che lui arriverà a Di Maro con tantissima voglia di riscatto proprio per quella che è stata la sua stagione.
0: Io direi soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, mister, è quello anche più di Lang, che non ha permesso a Lucca di
1: legare
0: con Antonio Conte e legare addirittura con il resto del gruppo, della squadra.
2: Ma questi sono particolari che io non so, però sicuramente sono due giocatori importanti. Napoli ha fatto un grande investimento su Lucca e quindi secondo me il giocatore almeno bisogna provare a recuperarlo per poterlo riportare nella condizione di potersi giocare un posto nel Napoli, insomma, questo è evidente. Bisognerà vedere anche lui che cosa vorrà fare e se si calerà nel nuovo ruolo e si metterà in discussione per tornare a determinati livelli, insomma.
0: Dopodomani ci sarà la presentazione di Massimiliano Allegri e quando è stato annunciato la sua ufficialità ha spaccato un po' la piazza partenopea, soprattutto per come il Massimiliano Allegri degli ultimi tempi ha fatto interpretare il calcio alle proprie squadre. Credi che con una rosa del livello del Napoli a disposizione l'approccio di Allegri, l'imprinting tattico che darà alla squadra sarà diverso rispetto a quello che ha fatto nella seconda esperienza alla Juventus e anche nella seconda esperienza col Milan, perché lì il materiale umano non era di chissà quale livello, forse quello ha inciso anche sul modo di interpretare calcio di Allegri, non so se sei d'accordo.
2: Ma sì, ma Allegri comunque ha dimostrato negli anni di essere un grande allenatore e i risultati parlano chiaro, i numeri non mentono mai, quindi sotto questo aspetto io starei tranquillo. È naturale che ogni allenatore dipende anche un po' dalla qualità della rosa che ha a disposizione. Di miracoli ne ho visti fare solo a uno con i baffi e la barba, insomma. Il discorso è abbastanza semplice. La rosa del Napoli, a mio parere, è una rosa molto competitiva, una rosa importante e Allegri la dovrà gestire nel miglior modo possibile, naturalmente portando anche le sue idee e mettendoci anche sicuramente un po' del suo. Però io sotto questo aspetto non mi preoccuperei più di tanto, perché l'esperienza maturata e il background che ha Allegri è di tutto rispetto.
1: Certo, parla sicuramente il suo curriculum calcistico. Mister, in molti pensano che la scelta di Massimiliano Allegri sia stata fatta per dare continuità al lavoro di Antonio Conte, ma in realtà tra i due, secondo te, cosa c'è di simile oltre la mentalità vincente?
2: Ma io credo che siano due allenatori completamente diversi, soprattutto sotto l'aspetto tattico. È naturale che qualcosa in comune la possono avere, sotto l'aspetto magari gestionale e sotto l'aspetto dei risultati, perché comunque sono due allenatori pragmatici che alla fine gli obiettivi li raggiungono sempre o quasi, però ognuno di loro ha la sua caratteristica e quindi io credo che il Napoli di Allegri non sia assolutamente come quello di Conte.
1: E poi sono due allenatori che hanno anche un approccio differente nei confronti della squadra, dei giocatori.
2: Ma credo proprio di sì, e naturalmente sono riconoscibili proprio per questa motivazione qua. Io mi auguro che Allegri possa veramente fare bene nel nuovo anno col Napoli, a prescindere insomma dall'amicizia che mi lega, però io credo che Allegri possa veramente fare bene e possa ricreare entusiasmo nella piazza partenopea, soprattutto a livello europeo.
0: Ecco, mister, hai fatto riferimento alla tua amicizia con Massimiliano Allegri. Da un punto di vista dei rapporti, secondo te come si troverà con Aurelio De Laurentiis, stando alle prime dichiarazioni ufficiali fatte dal presidente nei confronti del mister? Già solo l'aspetto aziendalista mi sembra di capire rappresenti uno dei legami principali e che può rendere davvero duraturo questo rapporto.
2: Ma assolutamente sì, poi dopo Allegri è comunque una persona intelligente, una persona che sa il fatto suo, sa stare al suo posto, ma sa anche prendere posizione quando c'è da prenderla, insomma. Ha gestito situazioni secondo me molto ma molto peggiori, ha gestito campioni, ha gestito presidenti di altissimo livello, quindi non credo che ci siano grossi problemi ad avere un rapporto importante con col presidente Aurelio.
1: Il mister Massimiliano Allegri avrà a disposizione una lista lunghissima di giocatori che saranno valutati tra Di Maro e Castel di Sangro. Secondo te chi è più vicino a lasciare il Napoli?
2: Ma questo è un qualcosa che dovrà scegliere l'allenatore con il suo staff. È evidente che qualche esubero sicuramente ci sarà anche qualcuno che rientra dai prestiti, sì, che è proprietà Napoli, quindi io credo che alla fine qualche giocatore gioco forza dovrà essere ricollocato, per avere anche un equilibrio di gruppo e per avere anche un'armonia di gruppo che è fondamentale per poter affrontare le tre competizioni.
0: Allarghiamo un po' il discorso anche alle altre squadre di Serie A. È normale che fare valutazioni e previsioni a questo punto della stagione, con il mercato che di fatto adesso sta cominciando ad entrare nel vivo, è particolarmente complicato. Ti chiedo se il discorso scudetto sarà legato solo e soltanto, un po' come nella passata stagione, alla forza dell'Inter e a come le antagoniste riusciranno a tener testa agli infortuni, oltre che ai vari impegni, oppure possiamo vedere un campionato un po' più equilibrato nel lungo termine, ecco, magari con l'inserimento della Roma, che dopo la prima stagione di Gasperini potrebbe confermarsi e magari migliorarsi, la Juventus con Spalletti che deve assolutamente riscattare la mancata qualificazione in Champions, e poi naturalmente anche il Napoli. Come la vedi, mister?
2: Ma io la vedo proprio in questo modo. Io dico che le statistiche per i numeri sbagliano poco, confermarsi l'anno dopo quando si è vinto lo scudetto non è mai facile, e quindi io credo che l'anno prossimo possa essere un campionato abbastanza equilibrato, con le squadre che tu hai menzionato che se la giocheranno fino alla fine. C'è una variabile importante che bisogna mettere sul piatto, che è quella dei mondiali. L'anno dopo i mondiali è sempre un anno particolare, perché adesso le squadre vanno in ritiro, ma vanno in ritiro con tanti ragazzi, perché e le squadre importanti hanno tantissimi giocatori che hanno fatto i mondiali con le loro nazionali, e quindi questo potrebbe anche essere un qualcosa penalizzante, e bisogna vedere chi riuscirà a gestire meglio questo tipo di situazione e come verrà gestita. Però per storia l'anno dopo i mondiali è sempre un anno un po' particolare.
0: Salutiamo il mister.
1: Assolutamente, sì, mister.
0: Vai. Allora lo salutiamo,
1: ti faccio l'ultima.
0: Vai, l'ultima.
1: No, volevo fare una domanda che non abbiamo fatto ancora oggi, sì, che riguarda i portieri, perché stiamo parlando tanto dei giocatori di movimento, però comunque Manna sta lavorando anche per sistemare la questione portieri. In uscita ci sarebbe Milinkovic-Savic, tanti nomi caldi in questo momento, l'ultimo riguarda Musso, quindi il portiere dell'Atletico Madrid con esperienza a livello internazionale che dovrebbe alternarsi ad Alex Meret.
2: Ma sì, io ho un'idea un pochettino diversa da questo tipo di situazione. Sì. Per me il dualismo tra i portieri non è mai sano, nel senso che è deleterio avere due portieri che possono fare il primo. Sentono la pressione, quando c'è un piccolo errore subito vengono messi in discussione, gioca l'altro, poi dopo io preferisco, sono un po' più tradizionale, preferisco avere un primo e un secondo dichiarato. È naturale che poi dopo, se il primo non fa bene, il discorso cambia, però a mio parere il Napoli deve scegliere su chi puntare, su un portiere, e dice che questo è il portiere del Napoli, e poi dopo gli dovrà mettere dietro un secondo affidabile.
0: Grazie mille mister, ti abbraccio.
1: Ciao mister.
2: Grazie, alla prossima.
0: Grazie a Giampaolo Saurini. Prima di tornare in pubblicità e di aprire nuovamente le linee con il filo diretto, torniamo al telefono perché c'è la collega Sara Ghezzi. Ciao Sara.
1: Ciao Sara, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Sara, ci sarà la presentazione di Allegri tra due giorni, poi il primo raduno a Castel Volturno con i calciatori che non sono stati impegnati nei mondiali per i test fisici, poi si partirà finalmente alla volta di Di Maro per la prima parte di ritiro, finalmente cominciamo ad avvicinarci più che altro al vivo della prossima stagione.
3: Sì, finalmente si ricomincia, c'è tanta curiosità per questo nuovo corso azzurro, capire effettivamente Allegri come si vorrà muovere, che modulo sceglierà, come lavorerà, perché sicuramente ha un modo di lavorare differente da quello che abbiamo visto negli ultimi anni con Antonio Conte, quindi si inizia finalmente a ricominciare la stagione cercando magari di trasformare qualche malumore iniziale per questa scelta in entusiasmo, perché sappiamo che i tifosi azzurri avvolgeranno di entusiasmo il Napoli che parte per il nuovo corso, sperando che possa continuare ad essere vincente.
1: Sara, bisogna parlare anche del futuro di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Tu so che li hai anche seguiti durante i mondiali. Che impressioni hai avuto dei due giocatori e secondo te quale sarà poi il loro futuro, se sarà ancora legato al Napoli?
3: Inaspettatamente mi ha fatto un'impressione migliore Lukaku, nonostante è chiaro che il giocatore non regga una partita intera, infatti è sempre entrato da subentrato, sicuramente è apparso sul pezzo. Purtroppo, da innamorata pazza calcisticamente di De Bruyne sembra non essere più il calciatore di un tempo.
1: Vero.
3: Lo ha detto anche lui, viene da un anno difficile, un'operazione, sono anni difficili per lui, ormai 35 anni, e probabilmente non ha più il piglio di una volta, e lo si è visto anche in questo mondiale. Per quanto riguarda il futuro a Napoli, sarà tutto nelle mani di Allegri. Sembra che quello destinato a partire sia più Lukaku, che anche mercato, a diversi club sia in Turchia, poi anche l'Ajax è stata l'ultima squadra che è entrata in gamba tesa come possibilità per Lukaku. Però tutto può cambiare, perché Lukaku è sempre anche piaciuto sempre ad Allegri, che l'ha cercato alla Juventus, quindi magari lo vorrà vedere per capire effettivamente se può restare come vice Højlund. De Bruyne, per quanto riguarda De Bruyne deve capire effettivamente cosa vuole, a che punto della sua carriera, se ha ancora la forza di stare a un livello alto europeo oppure magari di andare a svernare in America o in Arabia.
0: Sara, l'ultima te la voglio fare sulla notizia del giorno per quanto riguarda la nazionale italiana. Paolo Maldini, direttore tecnico, sarà affiancato da Leonardo. Adesso l'ultimo tassello che manca per Malagò e la FIGC è la scelta del commissario tecnico. Si parla di Mancini, si è parlato tanto anche di Antonio Conte. Notizia dell'ultima ora, magari venuta fuori anche grazie, se non soprattutto, proprio alla nomina di Maldini, anche la possibilità, a mio avviso remota, di Pep Guardiola come commissario tecnico. Cosa ne pensi? Qual è il tuo parere in merito alla scelta di Malagò relativamente a Maldini?
3: Io sono molto contenta di questa scelta, perché Maldini è un personaggio che ha dimostrato sempre di essere molto serio, di avere capacità, e penso che i grandi problemi per il Milan siano iniziati proprio quando è andato via Maldini, quindi penso sia una scelta giusta ripartire da uno che il campo l'ha sudato, l'ha vissuto, e anche la nazionale, quindi sono molto contenta di questa scelta e potrà essere importante. Per quanto riguarda l'allenatore, Guardiola è un sogno enorme, ma difficilmente potrà essere lui, quindi penso che alla fine il gioco sarà con Mancini sempre più avanti rispetto ad Antonio Conte. Però ripeto, la scelta di Maldini, sono veramente molto contenta, perché veramente potrà fare bene della nazionale.
0: Staremo a vedere, ma tendenzialmente siamo tutti d'accordo,
1: sì,
0: su questa scelta.
1: Ne abbiamo parlato
0: scelta.
1: Anche in apertura.
0: C'è poco da discutere. Grazie a Sara Ghezzi per essere stata con noi. Buona domenica.
1: Ciao Sara, buona giornata. Grazie.
3: Buona domenica.
0: Ci fermiamo, pubblicità disco, al rientro Filo Diretto.
1: E ricordiamo il numero, quindi 081-546-6873.
4: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
6: Non è estate senza
7: mare, tranquillità,
6: le cene all'aperto,
7: le angurie freschissime
6: e le infradito.
7: Ma la cosa che proprio non può mancare
6: è il sole.
7: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
6: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
8: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 50% all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo rientrati in diretta e come consuetudine in chiusura delle ore di questa puntata di Sunday Sport, spazio a tutti voi con il filo diretto.
1: E ricordiamo i numeri 081 546 6873 per intervenire in diretta, 342 00 0010 invece per i messaggi WhatsApp. Stiamo parlando tanto del futuro di Lukaku e di De Bruyne, sì. Ci arrivano dei messaggi proprio in merito ai due calciatori e un radioascoltatore scrive in maniera molto forse drastica
0: perentoria,
1: via tutti e due.
0: Beh, ragazzi, per me sono due calciatori su cui bisogna fare una valutazione molto profonda e credo che giocherà un ruolo fondamentale un aspetto, ovvero come Allegri li vedrà nella seconda parte di ritiro, evidentemente, perché adesso si dovranno godere le meritate vacanze, come li troverà dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, soprattutto se hanno ancora voglia di far parte del progetto tecnico del Napoli, per come lo intende Massimiliano,
1: esatto.
0: Allegri. L'altro aspetto è legato alle offerte per questi due giocatori. Per Lukaku, secondo me, possono arrivare delle offerte di tutto rispetto, soprattutto dall'Arabia Saudita, dopo il buonissimo mondiale che ha giocato, lo ricordiamo, statistiche incredibili per lui, da subentrante, 3 tiri, 3 gol nello specchio delle porte avversarie, quindi Lukaku con questo mondiale ha guadagnato un po' di mercato. Non possiamo dire lo stesso per Kevin De Bruyne. Io non me ne separerei, non me ne priverei così a cuor leggero. Sta di fatto che è giusto che il Napoli, sia economicamente che tecnicamente, tatticamente, faccia le sue valutazioni, perché, questo lo possiamo dire, non sono due giocatori imprescindibili per questa rosa, come tra le altre cose l'ha anche ribadito Aurelio De Laurentiis.
1: Sì, poi bisogna capire, come hai detto tu Marcello, anche la volontà dei due giocatori, perché se Lukaku ha espresso chiaramente la volontà di restare a Napoli, De Bruyne ci ha lasciato con dei punti interrogativi, soprattutto dopo lo sfogo che ha avuto
0: nei confronti di Conte,
1: e quindi lui avrà bisogno di confrontarsi proprio con il mister che lo attende. Nella seconda parte di ritiro a Castel di Sangro ci sarà un colloquio faccia a faccia tra i due e si capiranno anche quindi le intenzioni del giocatore.
0: Volevo leggere anche questo messaggio legato al futuro di McTominay. Luigi Dall'Arenella ce lo scrive: sono molto preoccupato per il rinnovo di McTominay, cosa si sa di nuovo? Innanzitutto ricordiamo che McTominay percepisce 4 milioni di euro netti come stipendio. I discorsi, i dialoghi tra l'entourage del calciatore e il Napoli sono già cominciati da un bel po' di mesi a questa parte. Si è letto qualche settimana fa della volontà da parte del calciatore e dei suoi procuratori di raddoppiare, anzi più che raddoppiare, lo stipendio che attualmente percepisce, arrivare a circa 10 milioni di euro netti. Credo che le cifre non siano queste. L'obiettivo da parte dei procuratori è quantomeno raddoppiarlo in maniera netta, quindi arrivare a 7, massimo 8 milioni di euro netti di ingaggio. Di sicuro possiamo dire che sia da una parte che dall'altra c'è la volontà concreta di arrivare ad un accordo e fare in modo che McTominay possa proseguire e allungare la sua avventura con il Napoli, anche perché oltre alle voci legate ad un interessamento del Real Madrid, a maggior ragione dopo l'arrivo di José Mourinho, altre sirene arrivano sempre e comunque dall'Arabia Saudita, e in questo momento della carriera di McTominay il calciatore scozzese sa bene che è giusto cavalcare l'onda, è giusto restare nel calcio che conta con la maglia del Napoli per quanti più anni possibili e poi eventualmente con un'altra big europea. Pensare all'Arabia Saudita in questo momento non è assolutamente nelle corde di Scott McTominay.
1: Ci scrive anche Lucio al 342 00 00 100: buongiorno ragazzi e buona domenica, mi chiedo se il Napoli ha la possibilità di sostituire i due, quindi fa riferimento a Lukaku e De Bruyne, con giocatori di pari livello, altrimenti me li tengo anche per la Champions.
0: Questo è un altro aspetto molto interessante, di pari livello. Poi bisogna capire che cosa si intende, perché se di pari livello stiamo parlando di calciatori più giovani e in rampa di lancio, è evidente ragazzi che quest'anno, a meno che non ci sia una cessione rilevante dal punto di vista delle entrate per la vendita del costo del cartellino, i parametri del Napoli devono un attimo ritornare a quelli che erano qualche stagione fa, quindi c'è bisogno di un pizzico di austerity, sì. Non tantissima, ma di un pizzico di austerity. Detto ciò, è evidente che sia Lukaku che De Bruyne, anche se non sono più i Lukaku e De Bruyne di qualche stagione fa, in Serie A continuano a fare la differenza, anche se non sono al massimo della loro condizione fisica ed espressione calcistica. Per questo dico che bisogna andarci piano valutare ormai i calciatori finiti Lukaku e De Bruyne, perché quantomeno nel campionato italiano, nella nostra Serie A, sono due giocatori che la differenza la continuano a fare anche se non sono al massimo.
1: Prima di leggere il prossimo messaggio, ricordo che le linee sono aperte allo 0815466873, quindi abbiamo ancora qualche minuto anche per rispondere alle vostre telefonate, alle vostre domande. Ci scrivono: ma fino ad oggi, Manna, quali giocatori ha piazzato e quanti ne deve piazzare?
0: Fino ad ora calciatori piazzati ancora nessuno. Quelli da piazzare rientrano nell'ordine numerico di 20-25, che è tra l'altro un dato che ci ha fornito proprio il presidente De Laurentiis. È un lavoro particolarmente complicato, è un lavoro che richiederà sicuramente grandissimo impegno da parte di Giovanni Manna, che però ormai è già arrivato a un certo tipo di esperienza. Questo sarà il terzo anno come direttore sportivo del Napoli, quindi ormai ha accumulato anche a questi livelli un'esperienza importante. Non possiamo far altro che fidarci delle capacità del direttore sportivo del Napoli, sia per quanto riguarda il mercato in uscita, ma anche eventualmente per ciò che concerne il mercato in entrata, perché ricordiamolo che se dovessero partire dei pezzi importanti della rosa del Napoli, saranno sostituiti a dovere.
1: E poi c'è da dire che la lista rispetto a quella iniziale si è ridotta, perché ci sono alcuni giocatori che non si uniranno agli altri per il ritiro di Di Maro, come Zerbin, che abbiamo nominato prima, perché è vicinissimo al Frosinone. Andiamo al telefono. Felice, ciao.
0: Ciao Felice.
2: Ciao, buongiorno. La mia posizione è questa.
0: Aspetta Felice, perché ti sentiamo malissimo, non riusciamo a sentire bene le tue parole. Riproviamoci, vai.
2: Allora, buongiorno ragazzi.
0: Adesso
2: mi meglio adesso?
1: Sì.
0: Sì.
2: Ho detto che il Napoli deve piazzare questi 24-25 giocatori.
1: Sì.
2: La mia preoccupazione è che il Napoli, prima di piazzare questi giocatori, perderà tutti i giocatori che aveva intenzione di prendere, tipo come il terzino che è andato all'Inter e l'altro centrale che è andato al Milan. Voi che cosa ne pensate?
1: Ghila
0: e Calaili. Beh, sì. Effettivamente il Napoli seguiva da tempo questi due calciatori. Più che beffato, secondo me c'è stata una questione legata alle pretese dei club che avevano messo sul mercato questi due giocatori, perché onestamente ragazzi, 30 milioni di euro per il costo del cartellino e 5 milioni di euro di ingaggio per Ghila, per i parametri del Napoli attuali, ma anche un po' in generale, mi sembrano delle cifre esagerate per un giocatore che ha fatto bene con la Lazio, ma non stiamo parlando di un talento in ascesa, altrimenti la Spagna l'avrebbe quantomeno convocato per il
1: mondiale.
0: Calaili, stiamo vedendo che è sicuramente un giocatore forte, questo è poco ma sicuro, però sotto l'aspetto fisico sta riscontrando delle problematiche, perché notizia di quest'oggi che non è ancora ufficiale il suo passaggio all'Inter, nonostante ci sia accordo totale con il club di appartenenza, ovvero il San Gilloa, accordo totale con l'entourage del calciatore, ma dal punto di vista fisico sembrerebbero esserci dei problemi oggi che non è ancora ufficiale il suo passaggio all'Inter, nonostante ci sia accordo totale con il club di appartenenza, ovvero il San Gilloa, accordo totale con l'entourage del calciatore, ma dal punto di vista fisico sembrerebbero esserci dei problemi, tant'è vero che ci saranno ulteriori

0: appunto cercare di capire quanto più possibile come contenere i costi per la prossima stagione.
1: E poi l'estate è lunga, il mercato finisce inizio settembre, quindi abbiamo ancora un mese e mezzo, giudicheremo sicuramente alla fine, lo abbiamo ricordato più volte in questi giorni, ricordiamo quello che è successo con Brescianini.
0: Esattamente.
1: Ha sostenuto le visite mediche, poi ha firmato con l'Atalanta e noi abbiamo preso Scott McTominay.
0: Negli ultimi giorni, nelle ultime ore proprio del mercato. Ci fermiamo, ascoltiamo le ultime notizie che arrivano dal meteo, poi l'ultima ora di Sunday Sport.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Kiss Napoli. La tendenza per questa domenica sulla Campania, con l'anticiclone presente, e una giornata quindi di cielo sereno, poco nuvoloso, di generale stabilità, e tra l'altro il caldo si farà sentire con massime più o meno attorno ai 30 gradi lungo la costa, valori anche superiori sulle aree interne. Solo nel corso del pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'Appennino campano. Nuova settimana poi con un nuovo rinforzo deciso, l'alta pressione, sarà una nuova settimana molto calda. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Siamo tornati immediatamente in diretta, quindi comincia la terza ora di Sunday Sport. Buona domenica da Marcello Calvano.
1: E ancora buona domenica da Susi Fiorillo.
0: Continuiamo a parlare di mercato, lo facciamo con un esperto del settore, il direttore Beppe Cannella. Ciao direttore.
1: Ciao direttore, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, ben ritrovati.
0: Che lavoro complicato e lungo e dispendioso dal punto di vista delle energie mentali, non solo, attende Giovanni Manna, perché dover piazzare 20-25 calciatori nel corso di una sessione estiva di calciomercato non è così semplice, direttore.
4: È vero, non le invidio, però è una bella sfida. Basta mantenere buoni rapporti con i procuratori, cercare di stare tranquillo, non farsi prendere dalla frenesia, perché poi dopo non sono giocatori da buttare. Bisogna far quadrare i conti, c'è tanto da fare, questo poi implica un po' un rallentamento anche nel magari inserire qualche nuovo giocatore per dare a disposizione di Allegri. Come diceva appunto il Presidente, ho sentito una sua conferenza stampa, c'è tanti giocatori per ogni ruolo, ci aspetta sotto l'aspetto Napoli un'estate lunghissima e la squadra a parer mio sarà pronta e rodata per le prime giornate di campionato.
1: Assolutamente, poi ci sono direttore anche i giovani, no? Richiesti dai club, tra questi ce n'è uno in particolare che si è messo in luce in questa stagione con la Carrarese, parlo di Asa, che però sembra essere ad un passo dal Frosinone. Tu lo avresti trattenuto invece? O è giusto farlo partire, farlo giocare?
4: Farlo giocare è importante, perché dopo un anno che ha fatto bene in B, salire di categoria, fare esperienza per le sue caratteristiche con una neopromossa come il Frosinone è l'ideale. Un altro anno di rodaggio va benissimo anche per Rau, sono tutti giocatori che si devono confermare, perché rimanendo a Napoli non c'è l'opportunità di fare tante presenze e quindi perdi la concretezza nell'essere sempre presente.
0: Direttore, martedì ci sarà la presentazione di Massimiliano Allegri. Da un punto di vista della comunicazione, che sappiamo quanto sia importante nel calcio contemporaneo, De Laurentiis ha scelto Allegri anche perché, un po' come Conte, è uno di quegli allenatori, seppur con modalità diverse, che sa proteggere la squadra, sa anche, diciamo così, accentrare le attenzioni positive e negative, speriamo ce ne siano quantomeno possibile, che caratterizzano la stagione di una big come il Napoli.
4: Guarda, Massimiliano ha le spalle grandi, ha una grande esperienza, ha accettato questa, diciamo, nuova avventura con il Napoli sapendo le difficoltà, oppure la rosa di cui è a disposizione per quello che deve fare, quindi è schietto, non le manda a dire, è pronto per un lavoro, è importante anche per lui, perché negli ultimi anni non è che avesse mantenuto, diciamo, quell'alto livello che l'ha preceduto negli anni passati sia alla Juventus ma all'inizio della carriera. È una bella sfida, lui è uno che si fa piacere, perché non te le manda a dire, è concreto.

0: Questo sarà sia con la STAB che con il gruppo di lavoro e soprattutto con la proprietà.
1: Quali saranno secondo te le prime valutazioni che farà Massimiliano Allegri nei confronti dei giocatori?
0: Vi dico, capirà subito chi ha voglia di rimanere, chi ha voglia di andare via, chi ha voglia di mettersi in discussione. Questo sotto l'aspetto umano è importante, perché lui poi su quella base andava insieme al direttore a valutare chi eventualmente può avere ancora chance e chi no.
2: Direttore, parlando invece delle altre big del nostro campionato, credi che ci sarà equilibrio nella prossima stagione? È presto dirlo perché davvero i movimenti in entrata e in uscita sono ancora pochi, o sarà un discorso sempre relegato a un paio di squadre?
0: Non lo so, l'ultimo campionato non mi ha appassionato molto, sì. Anche il Napoli con tanti infortuni è arrivato secondo, la Roma ha agguantato le posizioni importanti nelle ultime giornate, non c'è stata una squadra, a parte l'Inter, che ha mantenuto un buon passo che abbia fatto la differenza. Certo, quest'anno sarà un anno importante per Spalletti alla Juventus, per il Milan che sembra voglia rinnovarsi per l'ennesima volta. Vedremo che cosa di concreto porterà il Como nella concretezza, però non vedo una squadra leader su tutte, non lo so, sono arrivati anche allenatori, è arrivato al Milan un allenatore ancora una volta straniero, staremo a vedere, non lo so, poi magari proprio il Napoli, se Allegri riesce a far quadrato con quello che ha, e non è poco.
1: Di materiale umano ne ha.
0: Però bisogna poi metterli insieme, no? Nella testa,
1: certo. In vista proprio delle varie competizioni che affronterà il Napoli, si cerca un portiere d'esperienza da alternare ad Alex Meret. Tu sei a favore, direttore, dell'alternanza tra portieri?
0: No, perché il portiere ha bisogno di giocare sempre con continuità, perché la migliore qualità del numero uno è l'attenzione. Se tu non giochi con continuità, in gare ufficiali questa componente la perdi, per cui sono del parere che scelto un portiere debba essere questo. Poi magari negli ultimi anni si dà l'opportunità per club importanti come il Napoli, a quei livelli un secondo portiere di fargli fare una competizione, vedi la Coppa Italia, vedi la Champions, però se hai un portiere e merita di essere titolare, non è che deve fare 10 km a partita, deve parare il parabile e stare lì attento a farlo.
2: Grazie mille, direttore, ti abbraccio forte.
1: Ciao direttore, buona domenica.
0: Ciao Marcello, ciao Susi, buon lavoro a tutti.
1: Grazie.
2: Grazie a Beppe Cannella, con cui abbiamo parlato di mercato, e di mercato e non solo, ne parliamo anche con un agente di calciatori che è Antonio Ottaiano. Ciao Antonio, buona domenica.
1: Buongiorno.
3: Ciao, buona domenica ragazzi.
2: Beppe Cannella, parlando del lavoro che attende Giovanni Manna, si è lasciato scappare, non vorrei essere nei suoi panni vista la mole di operazioni che dovrà portare a termine. Sei anche tu dello stesso parere?
3: Sicuramente non è cosa semplice, no? Dover sistemare 24-25 calciatori, però dobbiamo dire che poi alla fine parliamo di calciatori che hanno mercato. Io, se pensiamo a questi calciatori, faccio fatica a pensare che qualcuno di loro può essere complicato sistemare. L'unica cosa è chiaro che poi devi trovare le combinazioni giuste, far coincidere gli interessi e i vantaggi da più parti, no? La società che le acquisisce, il calciatore se vuole quella situazione, poi c'è chi ci gioca, no? Dovendo il Napoli avere necessità di mettere fuori calciatori, ti troverai di fronte qualche interlocutore che chiaramente vuole approfittare. Il lavoro sta proprio in questo, no? Però dal punto di vista del valore dei calciatori, sono calciatori che hanno un loro mercato, quindi non è particolarmente complicato. Sono le trattative che forse in alcuni casi o atteggiamenti pretestuosi che possono complicare il lavoro.
1: E poi bisogna capire che cosa ne sarà di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, due giocatori sicuramente importantissimi, però insomma, poi si sarà Massimiliano Allegri a decidere insieme a loro anche se faranno parte ancora del futuro del Napoli.
3: Mi sembra di sì, considerando come il Napoli sta proiettando la stagione, credo che almeno uno, se non addirittura entrambi, sono in una valutazione di poter uscire, ma se non altro per il costo.
1: Sì.
3: Sono calciatori che costano indipendentemente dal valore, quindi chiaramente il Napoli che si sta proiettando verso una politica di riduzione di ingaggi, appesantire la stagione con due calciatori di questa portata, se capita l'occasione, secondo me se ne libera. Credo due Allegri preferisce De Bruyne, se proprio deve sceglierne uno, ma questa è un'idea mia, insomma, che non ha un fondamento. Eppure perché con Lukaku, conoscendo la società del Napoli, Lukaku non è che abbia avuto un portamento all'ultimo periodo della stagione, diciamo tra virgolette familiare, no? Rispetto aziendalista, insomma, ha avuto un atteggiamento con qualche criticità. Allora il Napoli come società queste cose, diciamo che se le lega al dito.
2: No, il riferimento è chiaro alla questione decisione di Lukaku di non rientrare, sì, a Napoli dopo non aver potuto rispondere alla convocazione per infortunio nelle amichevoli pre-mondiale con il Belgio. Oltre
3: anche lo stesso Conte, insomma.
2: Certo, non fece mistero di non aver gradito quel tipo di modus operandi.
3: Momento di scelta.
1: Anche se poi il calciatore ha espresso la volontà successivamente invece di restare al Napoli.
2: Ecco, quelle parole a cui fa riferimento Susi, quanto possono aver pesato e se secondo te hanno pesato nel ricucire i rapporti tra i due, ricucire rapporti che alla fine conviene ad entrambi, perché per Lukaku avere ancora mercato dipende anche, se non soprattutto, da quello che fa in campo, ma anche da come si comporta al di fuori dal campo, e per il Napoli cercare di non perderlo a zero, a maggior ragione dopo il mondiale in cui comunque il suo l'ha fatto, sarebbe ottimo nell'ottica, ecco, di rimessa a posto dei conti.
3: Ah, io se devo fare un'analisi a 360 gradi della situazione, in primis a me sorprese l'atteggiamento di Lukaku. Lukaku l'ho sempre visto un calciatore molto equilibrato, un leader di spogliatoio, uno che si è assunto anche delle responsabilità rispetto a quello che sono delle situazioni non particolarmente favorevoli. Quindi avere un atteggiamento del genere mi ha un po' sorpreso. La soluzione e la riconciliazione, io credo che una strada sicuramente potrebbe portare ad un nuovo punto d'incontro, la riduzione dell'ingaggio, ma non so se Lukaku è oggi nella condizione o ha volontà eventualmente di ridursi l'ingaggio. Credo che questa potrebbe essere una strada dove il Napoli potrebbe provare a ricreare quella sintonia con Lukaku che c'era qualche anno fa.
2: A proposito di rinnovi di contratto, tiene banco anche quello di Scott McTominay. Credi che alla fine si troverà un accordo anche relativamente quantomeno al raddoppio dell'ingaggio che attualmente percepisce il calciatore, o è uno di quei discorsi che andranno per le lunghe, come spesso accade in casa Napoli per contratti di questo livello, per calciatori di questo livello?
3: Ma credo che molto è legato a come il Napoli riuscirà a riorganizzare il monte ingaggi. Se il Napoli, stavamo parlando di Lukaku, no, riesce a liberarsi di Lukaku o decide di liberarsi di Lukaku con una certa facilità, significa che ha liberato una bella somma di denaro da poter poi distribuire su altri contratti. Molto è legato a questo, che il Napoli è una società che dal punto di vista finanziario lavora con una procedura di una rigidità mostruosa. Il Napoli è precisissimo nel conteggio, nei numeri, non a caso è tra le società forse la più sana d'Italia, no? Ma proprio per questo atteggiamento non va mai fuori le righe. Allora, se deve spendere un euro in più è perché ha possibilità e ha disponibilità, perché ha recuperato risorse da altre parti. Allora credo che la velocità probabilmente con cui verrà ad essere rinnovato il contratto a McTominay, con somme ovviamente differenti, e non ci stiamo qui a dire, è legato pure molto alle disponibilità che Napoli riesce a liberare da altri contratti. Quindi credo sia legato a questo. Poi la lungaggine è ovvio, in molti casi dipende dalla non coincidenza delle cifre a cui si mira. Però credo che l'obiettivo McTominay, o rinnovare a McTominay, è un obiettivo primario da parte del Napoli, e quindi credo che si faccia di tutto per evitare che si prolunghi la situazione del Genoa, che addirittura si possa incorrere in qualche incidente di percorso, del Napoli farà prima possibile.
1: E invece per quanto riguarda Vergara, perché in questi giorni ci sarà l'incontro tra il suo agente, quindi Mario Giuffredi, e addirittura il presidente De Laurentiis?
3: Ma guarda, ma non mi sembra nella logica delle cose. Vergara ha attualmente un contratto, diciamo tra virgolette, da giovane. Oggi ha dimostrato durante questa stagione di essere maturato, usiamo questi termini, diventato calciatore che può tranquillamente essere considerato in rosa, non più come un giovane, ma il Napoli è molto aperto a questi adeguamenti di contratto. Il Napoli sa bene che i giovani, man mano che crescono, devono essere gratificati da adeguamenti contrattuali. Io credo che è un'altra situazione che si risolverà abbastanza semplicemente, pure perché Mario è una persona intelligente, no? Sa bene come gestire queste tipologie di situazione, si troverà sicuramente la soluzione più idonea per soddisfare tutte le parti.
2: Grazie ad Antonio Tajano. Ciao Antonio, grazie, buona domenica.
1: Ciao Antonio, grazie.
3: Buon lavoro.
2: Grazie,
3: buona
2: domenica. Grazie. Davvero ancora al telefono, questa volta per parlare con un allenatore, ex calciatore del Napoli, il primissimo Napoli di Aurelio De Laurentiis ed è Giovanni Gnoffo. Ciao mister.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, grazie.
2: Mister, parlando di difesa, attualmente registriamo una sola uscita, che è quella di Juan Jesus, arrivato a scadenza di contratto. Il Napoli stava per prendere Ghila, poi le cifre esorbitanti, a mio avviso, richieste dalla Lazio e anche dall'entourage del calciatore, hanno fatto perdonami, tramontare l'affare. Rientreranno Marianucci e Rafa Marin all'Ovile. Pensi che, quantomeno sulla carta, a meno di clamorose sorprese o di valutazioni che vanno in direzioni diverse da parte di Allegri, per quanto riguarda i centrali di difesa, magari il Napoli sta bene così come sta, se aggiungiamo anche Rachmani, buongiorno?
4: Ma secondo me no. Secondo me Allegri cercherà un difensore che possa essere da top e da guida a quelli che ha il Napoli, al di là del valore di Rachmani, di Buongiorno stesso, che ancora non ha espresso, secondo me, il suo massimo potenziale. Con l'uscita di Juan Jesus, a mio avviso, Rafa Marin e Marianucci sono, per quello che è adesso la dimensione Napoli, troppo poco. Questo da un mio punto di vista. Poi, siccome saranno tante partite da giocare e tutte competizioni importanti, quello che penso è che Allegri cerchi di fare qualche altro colpo di un difensore che possa essere un po' una al di sopra di quelli che in questo momento ha il Napoli a disposizione.
1: Mister, martedì ci sarà la presentazione proprio di Massimiliano Allegri alle 11:30 al Teatro San Carlo. Sicuramente le prime domande saranno tutte sul sistema di gioco, ma è chiaro che attualmente questo è un Napoli da 4-3-3?
4: Per me ormai il sistema di gioco è un optional. Al di là di quelle che sono le qualità dei giocatori che ha a disposizione, credo che la cosa più importante è che sia ovviamente fatta di Allegri, che lo farà, ne sono convinto, è quello di capire dove questi giocatori che ha disponibili possono riuscire a dare il massimo del loro contributo. Il tatticismo dei moduli non fa parte più di quest'era, nel senso, è vero anche che se hai tanti esterni d'attacco e magari devi comunque mettere le condizioni della squadra di sfruttare quei giocatori là. Però, ripeto, il 3-5-2, il 4-3-3 sono solamente numeri che servono solamente per dare un'indicazione, ma fondamentalmente noi parliamo di calcio e il calcio non è staticismo, quindi anche durante le partite, anche quello che è la preparazione alle gare con gli avversari, tante volte l'allenatore adesso deve essere molto più bravo ad adattare il modulo a quello che è l'obiettivo della gara da fare, quindi di conseguenza è importante avere un riferimento che possa essere indicativo più che altro per la costruzione della squadra, ma poi fondamentalmente ogni allenatore durante l'anno cambiano 4-5 moduli, anche durante la partita ci sono sempre delle variabili improvvise e quindi di conseguenza credo sia una cosa relativa.
2: Tornando al discorso dei difensori, Federico Gatti per sostituire Van Jesus, secondo te può essere un profilo adatto o andresti su altri calciatori?
4: Ma io non lo so se il Napoli sta cercando Federico Gatti. Federico Gatti sicuramente è un giocatore che ha dimostrato di avere determinate qualità e determinate caratteristiche. E il problema è capire se Allegri vuole determinate caratteristiche come quelle di Gatti o determinate caratteristiche come altri tipi di difensori che magari riescono ad avere altre capacità. Quindi potrebbe essere un giocatore che ha calcato tanti campi anche a livello internazionale, anche a livello europeo, e quindi avere una certa esperienza potrebbe fare al caso del Napoli, però da qui a poter dire che è prescelto ovviamente ancora è presto, secondo me.
1: Sì, è presto perché sappiamo che bisogna piazzare i tanti giocatori di questa lunghissima lista. Tra i giocatori in bilico c'è Frank Zambo-Anghissa, è un calciatore che però per caratteristiche piace a Massimiliano Allegri, quindi è ancora tutto in dubbio anche per quanto riguarda lui, che sembrava veramente ormai essere ad un passo, no, nel lasciare Napoli.
4: Ah, io non mi priverei di un giocatore come Anghissà, che secondo me insieme a McTominay, insieme a Elmas, insieme anche a Lobotka e De Bruyne in questi anni secondo me sono stati l'anima della squadra, il reparto secondo me in assoluto più forte forse anche di diversi club top europei, quindi farei attenzione prima di privare di un giocatore come Anghissà. Probabilmente se va via Anghissà prende Rabiot per caratteristiche, per tipologia di struttura, ci sono dei giocatori che sicuramente lo posso sostituire, ma se ce l'ho in casa mi farei prima bene due conti per poter rinunciare a un giocatore di questa caratura.
2: Prima nell'elencare difensori centrali ho dimenticato Sam Beuke, ma nella difesa a 4 che io credo Allegri proporrà come sistemazione tattica, pensi possa ritrovare quelle certezze che a Bologna gli hanno permesso di conquistare la fiducia del Napoli?
4: Beuke, ma è anche un mistero per me stesso, perché quando ho sentito che il Napoli lo acquistava dal Bologna, per quello che era il campionato fatto con l'italiano, per quelle che erano le caratteristiche, poteva essere veramente un di più in quella difesa là, ma purtroppo Napoli non è una piazza qualunque, sotto certi aspetti magari anche a livello di pressioni può incidere tantissimo su quello che è la mentalità e il carattere del giocatore, quindi probabilmente questo approccio, che non è andato sicuramente bene, gli ha dato qualcosa in più anche a livello caratteriale, perché secondo me potenzialmente potrebbe essere un difensore da Napoli importante, ma non l'ha dimostrato e ribadisco il concetto, possibilmente c'è bisogno di più tempo quando si arriva in una realtà come Napoli per determinati giocatori.
2: Mister, ti ringraziamo tanto e ti auguriamo buona domenica, alla prossima.
1: Grazie. Ciao mister, buona domenica.
4: Buona domenica a tutti.
2: Grazie davvero a Giovanni Ignoffo, ci fermiamo, pubblicità disco e poi torniamo.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo tornati in diretta, ancora poco più di 30 minuti da vivere insieme in questa puntata di Sunday Sport. Buona domenica da Marcello Calvano.
1: E da Susi Fiorillo.
0: E al telefono con noi c'è un amico della nostra trasmissione, Ernesto Apuzzo. Ciao mister.
1: Buongiorno mister.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Quanto sei curioso di ascoltare Massimiliano Allegri in conferenza stampa martedì?
2: Vabbè, la curiosità di ovviamente del mister nuovo che ci illustrerà le sue idee, spero. Penso di sì, perché poi ovviamente quando gli faranno la domanda, io stavo sentendo anche il mister Ignoffo prima.
1: Sì.
2: Mi trova concorde in tante cose e quindi ci dirà come giocare, ma secondo me l'unico modo con cui non debba giocare con questo Napoli è il 3 dietro, perché anche gli altri si snaturerebbero sicuramente. È più penalizzato in questo modulo è Benquemà, perché io sono un estimatore, perché l'ho visto a Bologna, ha fatto il fenomeno, l'abbiamo preso a 35 milioni, è diventato un brocco per tanti. Quindi in un modulo diverso, a 4, la centrale, bello, tranquillo, potrebbe riesplodere e quindi insomma farebbe risparmiare anche al Napoli un nuovo acquisto come difensore. Ovviamente, come ho sentito anche il mister, sicuramente deve prendere un altro centrale di spessore il Napoli.
0: Prima di lasciarti una domanda di Susi, integro la mia: Gatti sarebbe un profilo a te gradito?
2: Ragazzi, già abbiamo digerito Conte perché ci ha fatto vincere lo scudetto, adesso arriva Allegri. Questo processo di juventinizzazione io spero che finisca presto.
0: Se continuano ad arrivare i risultati, i trofei, io invece spero continui.
2: Ci mancherebbe, però è un profilo da Serie A, ha giocato con la Juve, quindi insomma è arrivato anche in nazionale, quindi quello che a me piace, insomma, a parte ecco, il tifo e tutto qua, la sua fisicità, la sua forza, però io prenderei un qualcosa in più, un qualcosa da Napoli.
0: Ed, ad esempio, c'è qualche nome?
2: Ma il mio l'ha preso il Milan.
1: Ghila, è vero, lo dicevamo da settimane, che poi in realtà anche la Juve guarda in casa Napoli, più volte adesso c'è il nome di Milinkovic-Savic.
0: E anche quello di Lobotka, pare.
2: Glielo diamo tranquillamente, io sono convinto, tranquillo. Il mio Meret così giocherà tranquillamente con un altro a fianco, insomma, facendo veramente le giuste rotazioni, perché penso che come sia stato trattato Meret l'anno scorso, insomma, non lo meritava. Secondo me meritava un po' più spazio, però va bene così, sperando che insomma poi gli acquisti con le cessioni saranno tali da far vedere il Napoli più su possibile, sperando ecco nel grande colpo.
1: E a proposito di portieri, tu saresti a favore di un'eventuale alternanza, quindi Meret come portiere titolare in campionato e magari, dicevamo, di Musso, no? L'ultimo nome che circola è quello di Musso come magari portiere per
0: in Champions.
1: Per la Champions.
2: Vicario, lo stesso Vicario, Musso.
1: Sì. Falcone.
2: Musso, se non vado errato, è stato all'Atletico Madrid.
1: Sì,
0: no, è all'Atletico
1: Madrid. Sì, è lì.
2: È all'Atletico, quindi sono ancora un po'... ma i miei 70 anni li sto portando bene. E quindi si è fatto la Champions, lui alternandosi penso che farebbero bene, quindi insomma bisogna fare qualcosa in più. Sentivo anche di Anguissa, non mi priverei assolutamente di Anguissa, perché ecco l'unico che potrebbe sostituirlo degnamente sarebbe Rabiot, perché insomma Rabiot è un giocatore importante, però
1: attualmente blindato però dal Milan.
0: Sì, pare che Cardinale voglia ripartire assolutamente da lui. E poi c'è anche la questione mamma di Rabiot, che vista la grande concorrenza attuale a centrocampo del Napoli non gradirebbe o comunque non vedrebbe di buon occhio il trasferimento del figlio proprio al Napoli, visti i tanti calciatori di grande livello che occupano quella zona del campo.
2: Ma noi ci teniamo anche chissà che l'anno scorso insomma è stato 4-5 mesi fermo,
0: sì.
2: Ecco, adesso si è riposato tranquillo, penso che sia, ha dimostrato in questi anni di essere fondamentale per il Napoli. Vediamo, noi il centrocampo del Napoli è uno dei più forti d'Europa, e in più, dulcis in fundo, abbiamo 4-5 mezze punte che insomma hanno dimostrato di essere all'altezza, quindi un altro paio di acquisti, ovviamente il centravanti da alternare a Højlund, e niente, il difensore fortissimo, ovviamente un centrosinistra da alternarsi con Buongiorno, ma a me basterebbe anche il Buongiorno, ripeto,
0: per il primo anno dell'anno,
1: sì,
0: dello scorso,
1: sì.
2: Del primo anno, speriamo che sto ragazzo veramente, sì, ma penso di sì, perché poi avendo fatto anche il calciatore ho alternato anche io momenti, stagioni buone e stagioni meno buone, quindi è normale nella carriera di un calciatore, assolutamente.
1: Nel suo caso quindi parliamo di una condizione più che altro mentale, quella che riguarda l'ultima stagione?
2: Ma allora la mente poi è quella lì che fa girare un po' tutto, assolutamente, perché poi fisicamente, anche se non ci sei, se mentalmente stai bene, insomma, acquisisci quel 20% in più, ma questo non lo dico io, lo dicono anche i dati scientifici, quindi insomma la forza di volontà, la volontà è quella che veramente smuove le montagne, quindi insomma ha avuto qualche momento ecco anche lì in Champions, e poi ovviamente la piazza è quella che è, però vediamo un attimino, io no, spero, adesso ha raggiunto la sua piena maturità anche psicofisica, penso, e quindi insomma dai, ricordo ancora le 2-3 partite che Osimhen veramente ci ha passeggiato sia a Torino che a Napoli, allora io mi aspetto quel Buongiorno lì.
0: A proposito di condizione psichica, a proposito di carattere dei calciatori, credo che siano due aspetti che hanno inciso in maniera negativa nell'avventura di 6 mesi di fatto di Lucca e Lang al Napoli. Massimiliano Allegri, e quindi mi riferisco davvero soltanto alla sfera mentale, può cambiare l'atteggiamento di questi due calciatori che, a mio avviso, proprio a causa di questo aspetto non sono riusciti a legare né con Antonio Conte né con buona parte dello spogliatoio nella passata stagione?
2: Allora, Lucca lo conosciamo perché da quell'episodio di quel rigore che
0: a Lecce, sì,
2: assolutamente a Lecce, lì i compagni, un altro po' gli menano, poi lo ha tolto l'allenatore, quindi la lascia, sì, la dice lunga sul suo carattere. Ovviamente la forza di un allenatore è anche questa, quella lì di far rendere anche a livello mentale un giocatore al 100%. Lo stesso Lang l'abbiamo pagato 30 milioni, ragazzi. Io sono dell'avviso che una giusta alternanza, ma con lo stesso Lang, perché è inutile fargli fare 80-85 minuti, giocare insomma così così e poi toglierlo e non farlo giocare per altre 6 partite. Lo faccio giocare, ma questa è una mia ipotesi, per carità, faccio giocare mezz'ora, faccio giocare 45-50 minuti e lo alterno, la prossima partita lo faccio entrare, insomma così lo rendo sempre partecipe, perché poi i giocatori è così, se uno sa che non entra, se uno sa che non è una fase, un giocatore importante nello scacchiere, si demotiva, e quindi insomma questo io penso, e su questo Allegri penso sia bravo bravo bravo, e quindi io spero anche perché poi Lucca va servito in un determinato modo, e poi li ha fatti con in Serie A, quindi insomma se li ha fatti vuol dire che nelle sue corde, nelle sue potenzialità li può fare, quindi se è servito bene, e spero che insomma col 4-2-3-1, col 4-3-3 Lucca venga servito bene quando gioca, e magari che ne so, perché poi chi prendiamo non ci sono giocatori, a meno che non li paghi un'ira di Dio, insomma, che possano affiancarsi ad Højlund, perché poi se viene un attaccante, insomma, sa che la prima punta nel Napoli adesso è Højlund.
1: Mister, quindi discorso differente invece per Sembeo, che, ma perché anche lui è uno di quei calciatori che non veniva proprio visto, no, da Antonio Conte, eppure quando poi entrava in campo, soprattutto poi nelle ultime partite, ha fatto bene.
0: Ma poi a questo aggiungo, giustissima l'analisi di Susi, anche il fatto che caratterialmente, a differenza di Lang e Lucca, questo l'ho anche sottolineato, Antonio Conte, nonostante avesse perso posizioni nelle gerarchie del tecnico, soprattutto quando si è passati alla difesa 3, non si è mai lamentato. Vero. Ha sempre lavorato testa bassa, ha sempre messo a disposizione. Ecco, questo, mister, è un aspetto fondamentale, secondo me, nella carriera di un calciatore.
2: Ma assolutamente. Ma uno che vede Manna, lo stesso Conte, che l'anno scorso hanno voluto Beuque, ma... E il mio amico Sartori gli ha chiesto 35 milioni. Il Napoli l'ha scucito sull'unghia, quindi sapevano della forza di Beukema. E io, ma veramente mi gioco, non so che. Io penso che da centrale Beukema farà un grandissimo campionato. Oggi 12 luglio 2026. Lo dico, e poi magari ovviamente ci risentiremo e vediamo un po' durante l'arco del campionato.
0: Sicuramente ci risentiremo, mister. Io ti ringrazio per essere stato con noi e ti auguro ancora una volta buona domenica. Un abbraccio.
2: Io ringrazio voi e buona domenica a tutti quanti.
0: Grazie ad Ernesto Apuzzo, con cui chiudiamo la lista di ospiti con i quali abbiamo approfondito i tanti argomenti legati al calcio Napoli e non solo, e apriamo una finestra sul basket, sport che ci sta particolarmente a cuore, cara Susi, e in particolare ci stanno a cuore le sorti del Napoli Basket, che evidentemente, rispetto anche un po' alla passata stagione, sta costruendo un roster di altissimo livello. Ma voglio ascoltare soprattutto il parere di chi respira e vive il basket ogni giorno, del collega Leo Balletta. Ciao Leo.
1: Ciao Leo, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buona domenica.
0: Le premesse, quantomeno sulla carta, visti gli acquisti in sede di basket mercato, ci sono tutte per vedere una stagione con un po' più di qualità rispetto a quella passata.
3: Bah sì, c'è uno step in avanti importante che potenzialmente avevamo registrato almeno come intenzione già nel momento in cui Napoli ha chiesto una wild card per fare le coppe, sì. Perché per fare le coppe, Marcello, bisogna per forza di cose crescere sia in termini di qualità che di numero di giocatori, e quindi lo step lo stanno facendo, perché Napoli ad oggi ad esempio ha una batteria di giocatori italiani o formati, come li vogliamo chiamare, di altissimo livello, lunga, e mancano ancora 4 stranieri all'appello, quindi l'impressione, come dicevi tu, è che si stia costruendo una squadra di un paio di gradini superiore anche per ambizioni a quella dell'anno scorso. E poi chiaramente a questo step seguirà poi chiaramente le aspettative del pubblico, perché poi giocando 14 partite in più con l'infrasettimanale europeo, io sono anche curioso di vedere poi quale sarà la risposta del pubblico di Napoli. Anche per Napoli la Coppa secondo me è uno step importante.
1: Sicuramente tanto entusiasmo. Ti chiedo invece di Totè Caruso, quindi due presenze importanti, una garanzia, no, sotto canestro?
3: Ma due giocatori italiani importanti in un mercato asfittico da questo punto di vista. Sappiamo che adesso le due romane che sono appena arrivate in Serie A sono alla ricerca di giocatori italiani, ce ne sono pochi. Caruso e Totè sono giocatori italiani di livello, sia per la Serie A. Vedremo che impatto avranno, anche che ruolo avranno anche nella campagna europea di questo Napoli Basket, però sì, sono due giocatori importanti, hanno anche dei contratti importanti, quindi per Napoli si tratta di due giocatori che si divideranno un po' il ruolo, a cui saranno chiaramente affiancati dei giocatori stranieri, però dei giocatori di solidità. Tra l'altro sono giocatori su cui Repes ha speso parole importanti e soprattutto che ha provato a stimolare e a stuzzicare sin dal primo giorno. Sono dei progetti importanti per questa Napoli qua.
0: Parlando dei nuovi acquisti, vogliamo fare il punto della situazione rispetto a quelli che secondo te, quindi evitando di approfondire il discorso su chi già c'era nella passata stagione, quelli che secondo te tra gli italiani innalzano realmente l'asticella, sempre naturalmente sulla carta, perché poi fortunatamente il giudice ultimo e supremo è soltanto il campo.
3: Assolutamente sì, poi dovremmo capire anche quali sono gli equilibri, però è chiaro che giocatore come Spissu, che ha un profilo internazionale, che ha giocato all'estero negli ultimi anni, che ha già fatto le coppe, che è un giocatore della nostra nazionale, è un giocatore importante secondo me in un contesto come quello napoletano, sia che partirà dalla panchina come penso, cambiando entrambi i piccoli, sia proprio come presenza nello spogliatoio. E la stessa cosa magari la possiamo dire per Petrucelli, che è un giocatore che ha maturato tantissima esperienza in Italia e che nonostante l'età secondo me è un giocatore che può diventare un po' il leader dello spogliatoio. Tra l'altro è un americano italianizzato che ha giocato anche nella nostra nazionale, quindi può essere anche un trade union importante col gruppo straniero. E quindi questi due secondo me innanzitutto, e poi siamo tutti molto curiosi di vedere Selyes, perché è un americano particolare, un giocatore che ha fatto molto bene l'anno scorso in Eurolega al Portez, è un gregarione di quelli che secondo me possono conquistare il pubblico con tante piccole cose, e quindi siamo curiosi anche di lui, perché è un giocatore che effettivamente ha fatto un passo indietro dal Portez venendo a Napoli e secondo me ha tanta voglia di dimostrare magari di tornare dove era.
1: Abbiamo parlato tanto in questa puntata di Sunday Sport di condizioni mentali, secondo me questo è un argomento che riguarda un altro giocatore del Napoli Basket, parlo di Fagian, che con il cambio dell'allenatore si è completamente trasformato, ricordiamo tutti l'ultima partita di campionato.
3: Sì, lui ha avuto sicuramente, è stato uno di quei giocatori che con l'arrivo di Represa ha avuto più spazio, più fiducia ed è stato molto bravo a sfruttarla in campo. È un ragazzo che farà parte del gruppo e che dovrà però ritagliarsi i suoi spazi, perché è un ragazzo giovane in un gruppo lungo, vedremo un po' a che punto delle rotazioni partirà. Io immagino, per quello che è il progetto Napoli e per quello che sappiamo oggi, che Fagian ad oggi sarà l'undicesimo o dodicesimo. Però sappiamo anche che in questo tipo di squadra, con la doppia competizione, ricordiamo, sono 14 partite almeno in più, sono tante, è mezzo campionato sì. In più, io sono convinto che Fagian, se si farà trovare pronto, riuscirà a cavalcare ancora una volta l'entusiasmo che lo ha riportato sulla mappa l'anno scorso. Lui questo posto se lo è conquistato e se lo è meritato in quegli ultimi due mesi, e quindi sono convinto che proverà a ritagliarsi i suoi spazi.
0: Leo, l'ultimissima, hai detto giustamente che mancano ancora circa 4 tasselli tutti statunitensi a questo roster, facci un po' il punto della situazione rispetto alle voci di mercato.
3: Ma guarda, sono voci in questo momento, il mercato è particolare, l'ho detto prima, ci sono le romane che sono arrivate e sono arrivate con una certa arroganza su questo mercato, sì. Se lo possono permettere, ci sono tanti giocatori, Napoli sta cercando dei giocatori sicuri, dei giocatori esperti, soprattutto nei ruoli chiave e in particolare nel ruolo di playmaker. Abbiamo sentito tanti nomi, prima abbiamo sentito quello di Notae, poi abbiamo sentito quello di Baldwin, che è un giocatore che aveva fatto benissimo a Trento qualche anno fa in Italia, e quindi è quello che sappiamo, è che Napoli nella posizione di uno vuole un giocatore esperto, come del resto ha voluto negli ultimi anni, perché noi arriviamo da Mitru Long, abbiamo avuto Tyler Rennie, abbiamo avuto quindi sempre giocatori importanti in quel ruolo. Io mi aspetto un giocatore importante anche in quel ruolo, che potrebbe essere Baldwin, anche se chiaramente è un giocatore che ha anche altre piste e che magari vuole aspettare, quindi si gioca anche un po' col tempo. E poi io mi aspetto che due degli stranieri saranno comunque collocati nella batteria di lunghi, e anche lì ci sarà sicuramente almeno un centro di dimensione europea, quindi un giocatore grosso che possa di fatto dare equilibrio e bilanciamento dietro.
0: Grazie mille Leo, buona domenica.
1: Buona domenica.
3: Grazie a voi.
1: Grazie Leo,
3: a voi. Ciao.
0: Ci fermiamo qui, c'è un pizzico di pubblicità al rientro, ultimo spazio con il filo diretto.
1: 081-546-6873 per le vostre telefonate in diretta, 342-00-0100 per i messaggi WhatsApp.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
4: Me. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci qui per le battute conclusive di questo appuntamento con Sunday Sport e naturalmente, come sempre accade in chiusura di programma, spazio alle vostre telefonate, ai vostri messaggi.
6: E noi siamo prontissimi a rispondere a tutte le vostre domande in diretta allo 081 546 6873 o a rispondere ai vostri messaggi scritti sul numero WhatsApp 342 00 0100. Quello di Lukaku e De Bruyne è stato un po' l'argomento del giorno. Sì. Ci scrive Carlo: Lukaku guadagnerà 8 milioni quest'anno con il Napoli, ma quale altro club glieli può dare?
5: Soltanto i club dell'Arabia Saudita, della Saudi League, lì ci sono abbastanza fondi per poter pagare uno stipendio del genere ad un calciatore ultra trentenne e soprattutto reduce da un infortunio importante. Credo che i gol segnati al mondiale possano aver innalzato la possibilità che Lukaku possa essere effettivamente appetibile per le squadre di quella di quel campionato, e allo stesso tempo può permettere al Napoli di poter tirare un po' sul costo del cartellino, sulla richiesta del cartellino. Penso che con 10 milioni di euro il Napoli possa trovare un bel po' di pretendenti disposti a pagare quella cifra.
6: E poi ancora Tony: troppi esuberi, bisogna tagliare qualcuno, siamo a metà luglio e Manna già sta lavorando proprio per questo.
5: Esattamente, sta lavorando per questo, non sarà semplice, ci vorrà tanto tempo, anche perché poi il Napoli non deve farsi prendere dalla fretta di dover tagliare questi calciatori, perché si rischia di aumentare il numero di minusvalenze per precorrere un po' i tempi. Alcuni calciatori, dal punto di vista dell'ammortizzazione del loro costo del cartellino, sono stati assolutamente appunto ammortizzati, quindi la minusvalenza sarebbe minima, però oggettivamente c'è la possibilità con Massimiliano Allegri di poter valutare questi calciatori, quindi non c'è tutta questa fretta, c'è la possibilità di valutare questi calciatori, e chissà che magari qualche giocatore che era in lista di sbarco, comportandosi in maniera egregia dal punto di vista caratteriale ma anche in campo, possa conquistare la fiducia di Allegri e di conseguenza anche della società azzurra.
6: Ci scrive Gennaro, e quindi a questo punto diamo anche aggiornamenti. Ciao ragazzi, ma Susi quando partirà e farà la trasmissione da Di Maro? Partirò il 17, quindi sarò in collegamento, non ci sarà una trasmissione per quanto riguarda me, farò dei collegamenti da Di Maro dal 17 al 27 per raccontarvi quindi quello che succederà durante gli allenamenti. Li farò durante Radio Gol e anche durante il calcio della sera.
5: Esattamente, con me e con Emanuele Calaveo vi daremo tutti gli aggiornamenti da Di Maro, e sarà un ritiro molto interessante sia per la mole enorme di calciatori che vi prenderanno parte, ma anche perché cominceremo a capire tatticamente Allegri come imposterà la squadra, quale sarà il piano A, il piano B, quali calciatori magari all'inizio faranno una buona impressione al pubblico ma soprattutto all'allenatore. Chissà che, appunto, come dicevo in precedenza, non ci sia qualche sorpresa rispetto a dei calciatori che sono stati in lista di sbarco e poi magari invece conquistano la fiducia del tecnico.
6: E poi c'è anche curiosità proprio di vedere e assistere ai primi allenamenti di Allegri, perché noi ricordiamo i primi allenamenti di Antonio Conte, c'erano i tifosi che urlavano falli correre, lui effettivamente li faceva correre, loro arrivavano a fine allenamento stremati, che si sdraiavano lì sul terreno di gioco, quindi c'è anche curiosità proprio di vedere la differenza, l'approccio di Massimiliano Allegri, l'approccio nei confronti della squadra.
5: Come è cambiata la percezione dei tifosi da quel momento in cui, me lo ricordo in maniera precisa e perfetta, è arrivato Conte a Napoli, c'era la voglia da parte dei tifosi innanzitutto di vedere un Napoli nuovamente vincente, ma soprattutto di mettere in riga quei calciatori che nella stagione precedente,
6: vero, verissimo,
5: erano arrivati decimi in classifica, sembravano scollati dal progetto tecnico Napoli e soprattutto vogliosi di andar via, e quindi i tifosi chiedevano a Conte: falli correre, mettili in riga. Poi a distanza di un anno e mezzo la situazione si è ribaltata.
6: Corrono troppo, lavorano troppo.
5: La maggior parte dei tifosi hanno criticato Antonio Conte per i troppi carichi di lavoro, per gli allenamenti estenuanti. Anche questo è il calcio, ragazzi, si passa da un estremo all'altro in pochissimo tempo.
6: Adesso c'è tanto scetticismo nei confronti del mister, quindi bisogna anche capire se e in quanto tempo poi i tifosi si ricrederanno, innanzitutto quale sarà poi l'accoglienza lì a Di Maro giovedì 17 luglio. Siamo giunti al termine.
5: Esattamente, ringrazio Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica quest'oggi, grazie a te Susi Fiorillo.
6: E grazie a te Marcello Calvano.
5: Noi ci ritroviamo tra pochissimo per le ultime notizie dalla Campania, e quindi a tra poco.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buona domenica da Marcello Calvano. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha svegliato la Campania questa mattina. Alle 4.56 si è verificato un sisma d'apice in provincia di Benevento. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'INGV a una profondità di 13 chilometri. La scossa si è avvertita anche a Napoli, ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose. E sono stati fissati i funerali di Peppino Di Capri, morto ieri mattina a 87 anni. L'ultimo saluto all'artista si terrà oggi alle ore 17, a due passi dalla celebre piazzetta di Capri nella chiesa di Santo Stefano. Il cantautore lascia tre figli, Arrigo, Edoardo e Dario. Tanti messaggi di cordoglio da parte del mondo della musica e non solo. Sia il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che il ministro della cultura Alessandro Giuli, oltre al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al presidente della regione Roberto Fico, hanno pubblicamente voluto rendere omaggio alla memoria del cantante italiano. Passiamo alla cronaca svolta nelle indagini sul duplice accoltellamento avvenuto lo scorso 30 marzo a Marano. Un ragazzo di 16 anni è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito in una comunità per minori perché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio plurimo aggravato. Secondo l'accusa sarebbe l'autore dell'aggressione che costò il ferimento di due coetanei colpiti ripetutamente con un coltello nei pressi delle giostre di via Falcone. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all'origine dell'aggressione ci sarebbero motivi riconducibili a una vicenda di gelosia. E c'è stato un nuovo blitz delle forze dell'ordine in un campo Rom della zona Asi di Giugliano nell'ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri per contrastare reati ambientali, furti di energia elettrica e altre irregolarità. I militari hanno denunciato 26 capi famiglia ritenuti responsabili di aver realizzato allacci abusivi alla rete di illuminazione pubblica. E la chiusura con lo sport, il calcio. A due giorni dalla presentazione media di Massimiliano Allegri, il mercato del Napoli non registra alcun movimento in entrata o in uscita. L'obiettivo più prossimo a vestire l'azzurro è Ezequiel Ceballos, esterno offensivo argentino, che verrà acquistato solo dopo l'uscita di un calciatore della Rosa che ricopre lo stesso ruolo. Intanto ai mondiali vittorie di Inghilterra e Argentina rispettivamente su Norvegia e Svizzera. Le due squadre si affronteranno ora in semifinale. Infine Paolo Maldini è stato nominato direttore tecnico dell'Italia. Con lui collaborerà anche Leonardo, il brasiliano ex calciatore del Milan. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A domani.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi,

0: dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: swagger to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
7: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 10%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Non è estate senza
1: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
1: le angurie freschissime
2: e le infradito.
1: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi, 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro, a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
0: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, Nui 4T UHT parzialmente scremato, un litro, a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, ma

0: 10%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
1: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e le infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lello e Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Non è estate senza
5: mare, tranquillità,
4: le cene all'aperto,
5: le angurie freschissime
4: e le infradito?
5: Ma la cosa che proprio non può mancare
4: è il sole.
5: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
4: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, que están en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami por Radio Kiss Kiss Napoli, sábado y domingo.
0: Il nostro appuntamento con la grande musica latina, chiaramente Gino Latino e Oscar, da questi microfoni de fuego di Miami. Come stai?
1: Sì, sì, buona. Tutto bene? Sì, sì, un pochito di calor, Gino, qui stiamo dentro, e poco nos vamos para la playa.
0: Ma partiamo con questa grande classifica latina, partiamo con la nostra numero 20, Maluma,
1: con su ultima produzione.

0: rica salsa de su última producción, un disco muy variado, salsa, vallenato y también reggaetón un poco, o sea, se llama Volver.
1: Volver, chiaramente torna Maluma qui a Momento Latino nella nostra super classifica latina Top 20 che ascoltate su Radio Kiss Kiss Napoli sabato e la domenica da mezzanotte a luna in Italia e in Europa.
0: Miami, toda Latinoamérica desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Il nostro grande appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar, per portarvi in un po' di sole, un po' di mare, no? Nelle vostre giornate fredde, per chi ci ascolta in Francia, in Germania, tramite DAB.
0: Bueno, Europa già sta facendo un pochino di calor, già.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 19.
0: Y nos vamos con esta rica bachata de Yalil López, Más Bella.

0: Y hemos escuchado esta rica bachata de Yalil López. Nosotros le damos las 20 más pegadas a nivel mundial.
1: El nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente momento latino, con tantissime bachate, tantissime salsa all'interno di questa classifica, è diventata sicuramente una classifica tropical totalmente, pochissima musica urbana.
0: Sì, nosotros le damos un poquito de todo para sus oídos.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina ogni sabato e domenica da mezzanotte a luna qui in Italia, mentre negli Stati Uniti dalle 18 alle 19 ci porta sempre tantissimo sole, tantissimo mare.
0: Un pochito de calor y un poquito de playa, y nos vamos con la posición número 18 con esta rica bachata de Manuel Turizo en Privá.

0: sabor sabato e domingo.
1: Il nostro appuntamento con Momento Latino, ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate le nostre classifiche, ascoltate tanta musica latina, dove? Su Kiss Kiss Latina, che l'ascoltate chiaramente sul nostro sito Radio Kiss Kiss.
0: Sì, come sempre nosotros se lo damos sabato e domingo, Oscar y Gino, y nos vamos con la posición número 17.
1: Alla numero 17 troviamo

0: Se volete ascoltarci ovunque voi siate, allora scaricate l'app di Kiss Kiss Napoli, così la nostra musica sarà sempre con vosotros.
1: Sì, sì, para que nos escuchen a donde ustedes quieren, descarguen la aplicación Radio Kiss Kiss Napoli para que nos escuchen siempre.
0: Ma siamo arrivati alla numero 16.
1: Con Jean y Alex, con Lo Tenías Callao.

0: È dedicata para ti, lo tenías calladito, no?
1: No, guarda, veramente siamo persone che qualsiasi cosa pensiamo lo diciamo in maniera molto tranquilla, molto libera, no?
0: Tu tienes las cosas escondidas.
1: No, non teniamo niente nascosto, anzi siamo abbastanza liberi e vi invitiamo chiaramente a venire qui a Miami a festeggiare i nostri aperitivi qui a Ocean Drive, ragazzi, vi invitiamo pubblicamente.
0: Ah beh, claro, nos ven siempre, a mí me ven siempre con una rubia, todo el mundo.
1: Sempre, Oscar chiaramente nel suo bar preferito, che è il Mangos qui a Ocean Drive, quindi quando arrivate qui, chiaramente se siete in viaggio di nozze oppure venite a farvi una bellissima vacanza qui a Miami, pensate che a Oscar lo potete incontrare spesso e volentieri
0: al Mangos preferito, il Mangos tropical.
1: Ma noi continuiamo con la musica latina, chiaramente a farvi compagnia ogni sabato e domenica, la nostra super classifica che vi tiene sempre muy muy caliente. Andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 15.
0: Come sempre nosotros le damos muchos estrenos y nos vamos con Fresco con su ultima traducción. Quédate.

0: artista cubano che vive a El Salvador, insomma, ha fatto tanti successi, ma tra cui questa è una nuovissima canzone che troverete all'interno di Momento Latino.
1: Sì, però è cubanissimo, 100%.
0: Salutiamo Fresco, che prossimamente l'avremo in diretta con noi qui a Momento Latino, ma andiamo avanti con la nostra classifica. Salutiamo tanti amici che ci stanno ascoltando, salutiamo il nostro amico Massimo Cappiello che ci ha mandato tantissimi saluti, salutiamo Vincenzo Petrucci che ci segue da Napoli, veramente abbiamo tanti amici che seguono Momento Latino Hits.
1: Sì, un saluto muy especial a toda la gente que está en sintonía siempre con nosotros, y nos vamos con la posición número 14 con

0: Virginia che ci ascolta sempre.
1: Sì, come sempre sta sempre in sintonia con nosotros il sabato e domingo.
0: The Angels of the Night. Ma continuiamo con la grande musica latina e soprattutto salutiamo tutti gli amici latini che ascoltano Momento Latino, che ne sono veramente tantissimi.
1: Sì, sì, Colombia, Venezuela, Cuba, Perù, Santo Domingo, a toda la gente linda de Latinoamérica.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, ma siamo arrivati alla numero 13.
1: Y nos vamos por un pendejo no se llora con Manuel Turizo. Otra

0: Mariano, che ultimamente si ha dedicato molto alla bachata e al merengue.
1: Veramente uno degli artisti che insomma ha fatto tantissimo e fa ancora molta musica urbana e ha avuto tantissimi successi. Questa volta negli ultimi anni si sta dedicando un po' alla bachata. Ma bueno, non solo lui, ma non solo lui, Oscar,
0: sì,
1: non solo lui.
0: Tanta sì, todo el mundo si ha dedicato alla bachata e al merengue. También ahorita ultimamente in Italia dice che hay dos cantantes italianos che stanno cantando merengue.
1: Veramente ci sono tantissimi artisti anche italiani che si stanno un po' avvicinando a questo genere tropicale. Questa è una cosa molto importante, anche un grande privilegio per la grande apertura della musica latina a livello mondiale.
0: Sì, claro, eso es un, como se dice, una, la musica latina sta creciendo mucho a nivel mundial.
1: Ma andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 12.
0: Y nos vamos con Randy Malcolm, el cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes con Química.

0: Oscar, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua amore?
1: Tu sai a chi deseo ahorita io? La bailarina di Manuel Turizo, la sì, deseo.
0: Veramente è diventato per te un incubo questo fatto, ne parli sempre.
1: Io tengo che salire con ella, con Lilian. Tengo che salire con ella, già me lo metti in la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre mujer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social. Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina, siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: Aspettiamo qui a Miami, tra poco parte il nostro aperitivo qui a Ocean Drive, chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo di fusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti i turisti, gli stranieri che sono qui ci ascoltano.
1: All'abierto, all'abierto, la gente non può salutare.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto, qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace, per trasmettere Momento Latino on the beach. Molti turisti che passano e fanno anche qualche foto, Oscar.
1: Claro.
0: Fermata qualche bella ragazza.
1: Sì, siempre, siempre. Tu sabes que aquí está lleno de turistas.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica.

0: questa canzone, questa salsa romantica.
1: Sì, salsa romantica muy a los años 90.
0: Veramente è stata una delle canzoni che è salita anche tantissimo qui a Momento Latino, ma rimane con noi già da moltissimo tempo, una bellissima salsa romantica, una bella poesia.
1: Sì,
0: una poesia d'amore.
1: Sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.

0: Directamente dalla Colombia, Belé, ¿te gusta?
1: Sí, es uno de los cantantes jóvenes que está yendo muy fuerte a nivel mundial. Me parece que junio y julio está en tour en Europa.
0: Ah, chiaramente è partito anche il tour di Belé, che non solo sei in Europa, sta girando un po' tutto il mondo. ¿Te gusta questo artista?
1: Sì, claro, claro. Bueno, ahorita, ¿sabes quién está en Europa? Bad Bunny.
0: Veramente.
1: Me parece que ya hizo un primer concierto
0: en
1: Barcelona y me parece que hizo 68.000 pagantes.
0: Mamma mia, toccherà chiaramente anche Milano, lo avremo
1: sì,
0: anche
1: Milano,
0: in Italia.
1: Milano. Dos fechas, dos días seguidos en Milano.
0: In Milano. Chiaramente Bad Bunny, uno dei personaggi latini più importanti, come abbiamo già detto precedentemente, arriverà in questo grande tour e chiaramente arriverà per la prima volta in Italia e sarà con due date a Milano. Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 6.
1: Y nos vamos con esta nueva entrada de Tito Nieves, como lo llaman, el tenor de la salsa. Bailemos con esta rica salsa.

0: Tito Nieves, non solo il tenore, è anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves.
1: Sì, sì, sì, è arrivato, arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves che è tornato chiaramente in classifica, questa canzone è molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, una curiosità, bellissima canzone, ti chiedo di dire una curiosità, todos los salseros Gino tienen ya casi más de 70 años, estamos viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente grandes salseri que han hecho la historia, veramente son todos muy adultos, ¿no? Han
1: fatto... Todos, estaba viendo el otro día la edad de casi todos, 70, 76, 80. Bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario. 102 años.
0: Mamma mia, veramente hai fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è
1: 102 anni, lo dico in italiano. Perché 102 años y todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5 dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee
1: con Bizarrap, l'argentino con Music Session 066.

0: Tino con Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de The King. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Es el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente è una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che sta incominciando, saludos.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì, sta, las primeras armas, come si dice. Ma siamo

0: ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web KissKiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canzone, Gino, tu quando passa una linda mujer, come le dices?
0: ¿Dónde?
1: Cuando pasa de frente a ti por la calle, ¿cómo le dices? Yo cuando le digo, cuando pasa una bellísima mujer, yo le digo, qué mamacita.
0: Qué mamacita, qué bella ragazza.
1: Bueno, son dichos.
0: Siamo a Miami, sí, que son tantísimas ragazze bellísimas que ci stanno aspettando.
1: Son dichos en español, latino, muy caribeño.
0: Eppure Oscar riesce ad avere ancora un grande fascino con le turiste. Dovete vedere che qui lo stanno aspettando per le foto. Oscar comunque rimane sempre, anche tu rimani sempre giovanissimo, sai Oscar? Abbiamo parlato prima dell'età, sì, che passa.
1: Sì, sì, la età vuela, però bueno, aquí estamos.
0: Ma andiamo avanti con la grande classifica, siamo arrivati quasi alla fine, adesso siamo sul podio, le ultime tre. Numero 3, Luis Fonsi insieme a Fade.
1: Con Cambiaré, con questa ricca salsa.

0: Fonsi, Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee, veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo, veramente è stata una delle canzoni
0: Pero
1: più importanti.
0: Pero todavía mucha gente lo escucha, sabe? Yo veo que mucha gente su Spotify, sui social la escuchan.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati al numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en el

0: chiaramente Barcantoni rimane il Salsero, che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Te gustati?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a Momento Latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, passiamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ay San Miguel.

0: Il principe e il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce e il re della baciata rimane sicuramente a Romeo Santos.
1: Che gran unione!
0: Che grande unione! Hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente. Non possiamo dire nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Kiss Kiss Napoli.
1: Hasta luego, hasta la prossima!